60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Classifiche del passato. 1960, siamo ormai alla fine del mese di maggio, torniamo in onda con questi 10 minuti consueti che ci danno un'idea di cosa accadeva dal punto di vista commerciale nelle classifiche di quel tempo e proprio nel periodo appunto in cui ci stiamo parlando. Rimaniamo in Italia oggi, vi ricordo che allora, all'epoca, nel 1960, al primo posto c'era Percy Faith con Scandalo al Sole, la famosissima colonna sonora. Quindi al punto 2 Pat Boone con Words, una bella canzone che prima o poi avremo anche nei nostri blocchi, e quindi al terzo Caterina Valente con Personalità. E al punto numero 4 un Celentano Dannata con

Delle parade già dal 1960, abitué delle classifiche e delle zone di vertice già da allora, è arrivato fino a noi intatto nella sua qualità artistica e anche sotto varie forme. Ma all'epoca c'era un altro che andava molto molto forte, uno dei personaggi e degli artisti, degli autori più preparati dell'epoca e della scuola genovese, quella di Bruno Lauzi, di Gino Paoli, di Fabrizio De André, di Luigi Tenco. Ha conosciuto il grande successo nel 1959 quando insieme a Giorgio Calabrese, anche lui concittadino di Genova, scrive Arrivederci. Poi nel 60 crea questa magnifica canzone dove si capisce chiaramente tutta la sua grande preparazione. Umberto Bindi, Il nostro concerto.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade,
1: le classifiche del passato.
2: Umberto Bindi in quel momento aveva cominciato la sua ascesa verso la zona di vertice della classifica, vertice che terrà per ben 10 settimane, con questo pezzo che abbiamo davvero con grande piacere ritrovato nell'appuntamento con le classifiche del passato. Noi ci ritroveremo qui puntualmente fra un'ora con il solito cambio di decade. A tra poco.
0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto, ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Benvenuti nel 1970, anno di cui parliamo in questo appuntamento con le Hit Parade del passato. In un periodo come questo, eravamo alla fine del mese di maggio e in Italia, perché rimaniamo a casa nostra, ci sono due canzoni che sono due autentici gioielli in Hit Parade, al punto numero uno e al punto numero tre. È infatti di dell'Olimpo che ci occupiamo in questo appuntamento, e la prima canzone che andiamo a sentire è di un gruppo greco, il cui cantante si farà notare anche con un suo repertorio solista, ma questa è la canzone che li ha fatti conoscere e che li ha fatti arrivare in Hit Parade. Si intitola It's 5 O'Clock, Aphrodite Child.
3: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

tutto il fascino di questa canzone anche a distanza di così tanto tempo. Vi ricordo, siamo nel 1970 e in quella fine di maggio al primo posto c'era questo splendido pezzo che arriva dall'ultimo album in studio dal titolo Let It Be dei Beatles, con del materiale che era già pronto prima della pubblicazione di Abbey Road e al quale sono legati alcuni aneddoti, compreso quello della loro esibizione passata poi alla storia ed è avvenuta il 30 gennaio del 1969 sul tetto dell'edificio di Savile Row, era sede della Apple, etichetta tra l'altro di loro proprietà. Il disco che primeggiava nella nostra hit parade è Let It Be.

0: Veloci come il vento, i minuti sono trascorsi e ci possiamo così lasciare alle spalle anche questo blocco dedicato al 1970. Ricordatevi che potete seguirci sullo streaming di 607080.it, rimanere quindi sempre con noi e non perdervi nemmeno una nota dello spettacolo che tutti i giorni va in onda 24 ore su 24 da questo canale specializzato nella musica di 30 anni, dal 60 all'89. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Rai Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran hanno concordato un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni. Lo ha detto ieri un alto funzionario americano, un nuovo round di colloqui il 5 giugno. E senza tregua la guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e un centinaio di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sferrato sabato notte su Kiev. Nella notte la risposta ucraina con un pesante raid con droni bloccato il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca. Elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, in flessione del 3,89% rispetto alla tornata precedente. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Calcio Serie A, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in B, un ferito grave negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. È tutto a più tardi.
3: Campionato e Coppa Italia, una doppietta che a Milano sponda nera-azzurra mancava da 16 anni. Allora era in campo e festeggiava il triplete con il caschetto in testa. Oggi passeggia nell'area tecnica, guida i suoi ragazzi con umiltà ed esperienza nonostante il breve curriculum e il rischio inizio stagione di essere travolto da un destino più grande di lui. Non è stato così ovviamente per Cristian Chivu e per l'Inter, che si gode il suo giovane tecnico premiato come allenatore dell'anno dalla Serie A. Giovani anche i gioiellini che ha fatto esordire a Bologna sabato, ultimo capitolo di una stagione trionfante culminata con il 3-3 del Dallara.
4: Noi siamo contenti perché questi ragazzi lavorano da un bel po' con noi, Cocchi e Mosconi sono con noi da 3 mesi fissi, poi sono arrivati Topalovic, Ivo, lo stesso Camatel, tutti quei ragazzi che venivano con noi ad allenarsi, però c'è bisogno di farli giocare, avere coraggio di metterli dentro e vedere di che pasta sono fatti.
3: Adesso un po' di riposo, poi si ripartirà con scudetto e coccarda cuciti sul petto e perché no con una ventata di gioventù. Una buona giornata da Lorenzo Villani.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: In questi giorni, qualche anno fa, era il 1980. Bentornati all'ascolto delle classifiche del passato insieme a Bruno Righetti per i prossimi 10 minuti. Sono solo 2 canzoni, ma noi regolarmente dalle 12.30 fino alla sera inoltrata, a ritmi regolarissimi, interrompiamo la musica bellissima di questo canale per raccontarvi un po' che accadeva nelle classifiche di vendita. Rimaniamo in America, oggi sì, con tutte e due le canzoni. Vi ricordiamo che cosa accadeva in classifica qui in Italia. Al primo posto c'erano i Buggles di Video Kill the Radio Stars e poi Lucio Battisti con Una giornata uggiosa, e al terzo posto Toto Cutugno con Solo noi. Andiamo negli Stati Uniti e a verificare che alla posizione assoluta di vertice c'erano i Lips Incorporated, che abbiamo già ascoltato in altre occasioni con la canzone Funky Town. Al punto numero 2 i Blondie di Call Me, e poi al punto numero 3 un grandissimo Paul McCartney, che sentiremo tra qualche minuto, perché prima andiamo ad ascoltare ciò che accadeva alla posizione numero 7. Questi due straordinari fratelli americani fondano nel 1970 il duo The Brothers Johnson, e sono appunto George e Lewis, e cominciano la loro produzione con una serie di brani di successo. Uno dei migliori è sicuramente quello che andiamo ad ascoltare subito e si intitola Stomp. Brothers Johnson.
0: C'era una volta Hit Parade.

Avrete sicuramente riconosciuta immediatamente questa canzone, era uno dei più grandi successi dell'epoca che abbiamo riascoltato nel nostro appuntamento prima di un altro grande della musica mondiale che ho appena anticipato poco fa. Si tratta di Paul McCartney, è già cominciata da un bel po' di tempo la sua esperienza solista già dal 1970. Lo ritroviamo qui in splendida forma con questa canzone che ha conquistato l'America, ma non solo. Coming Up, Paul McCartney.

0: archiviamo anche il 1980, noi ci diamo appuntamento fra un'ora circa, stessi canali, ricordate di lasciare anche una traccia del vostro passaggio sulla nostra pagina Facebook, a noi fa sempre piacere, noi ci ritroveremo fra un'ora circa per un'altra decade, a tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni, ad annunciarlo un alto funzionario USA. Ma ancora una volta le dichiarazioni di Washington e Teheran divergono. Nuovi colloqui potrebbero tenersi il 5 giugno. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni e la contestuale riapertura dello stretto di Hormuz sono i punti cardine del potenziale accordo preliminare raggiunto da Stati Uniti e Iran, ma serviranno ulteriori negoziati per suggellarlo. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Il dialogo prosegue in modo ordinato e costruttivo, ma serve non avere fretta, afferma Trump. Anche secondo i mediatori pakistani un accordo sarebbe ora a portata di mano, ma un via libera ufficiale da parte dell'Iran per ora non è arrivato. Colpa del sistema iraniano, lento e opaco, accusa Washington, ma i Pasdaran tornano ad Iran, per ora non è arrivato. Colpa del sistema iraniano, lento e opaco, accusa Washington, ma i Pasdaran

0: Secondo la portavoce per l'Italia della missione umanitaria, il gruppo potrebbe essere stato arrestato, attivata l'unità di crisi della Farnesina. Ora in Italia, con le elezioni comunali, affluenza in calo, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, in flessione del 3,89% rispetto alla precedente tornata. Urne aperte anche oggi fino alle 15, si vota per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Siamo al calcio, la Serie A emette gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
1: Succede di tutto in campo e fuori nell'ultima serata di campionato. Prima del derby della Mole, pesanti scontri all'esterno dello stadio. Grave trauma cranico per un tifoso juventino operato in prognosi riservata. I tifosi bianconeri allo stadio chiedono di non giocare. Torino-Juventus inizia con un'ora di ritardo. Finisce 2-0, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e Che Adams. Missione Champions fallita, la Juventus va in Europa League. Come il Milan, KO 2-1 col Cagliari tra i fischi di San Siro. Vantaggio di Salemakers, ribaltano Borrelli e Juan Rodriguez. Malen e El Shaarawy firmano il 2-0 a Verona per la Roma, che dopo 7 anni torna in Champions, dove per la prima volta approda il Como. 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Per i lariani, doppietta di Dacuña, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli, il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B. Si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. Rete di Højlund nell'1-0 di Napoli Udinese. Conte annuncia l'addio ai partenopei. 1-0 anche Parma Sassuolo con il gol di Pellegrino.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Trovate all'ascolto delle notizie di sostenibilità. C'è un minerale che, a contatto con l'acqua piovana o di mare, potrebbe mitigare in modo significativo gli effetti dell'inquinamento. Si tratta dell'olivina, che per queste speciali caratteristiche è stata selezionata per un esperimento sulla spiaggia di Southampton, nello stato di New York. Una volta sparsa sul bagnasciuga, l'olivina è entrata in azione, mentre danni all'ecosistema marino sono stati riassorbiti nel giro di un anno. Gli effetti di riduzione delle emissioni sembrano duraturi, delineando uno scenario di sicuro interesse per la comunità scientifica. I risultati dell'operazione sono stati presentati su CDR e XIV. Gli abitanti di San Antonio de los Cobres, un piccolo centro situato al centro della catena andina in Argentina, avrebbero sviluppato una resistenza contro l'arsenico, un metallo tossico presente in notevoli quantità nelle acque locali. L'ha scoperto un'equipe svedese, sottoponendo oltre 100 donne del luogo a una serie di test. Superato lo stupore, gli esperti si chiedono ora se una simile risposta possa essere appresa o indotta in altre persone che non vivono nella regione, con l'obiettivo di contenere gli effetti dell'inquinamento. La ricerca è stata pubblicata di recente su Molecular Biology and Evolution. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Grande attesa per il potenziale accordo di pace tra USA e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un alto funzionario americano. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Resta ancora esclusa una decisione finale sul dossier nucleare. Un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso, fa sapere il segretario di Stato USA Rubio parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Un prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. Seconda giornata di votazioni per le comunali, urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati un solo capoluogo di regione Venezia e 17 capoluoghi di provincia. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno. In calo l'affluenza, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive oggi all'ospedale di Gallarate, la prima autopsia sarà eseguita sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. Il sostituto procuratore di Busto Arsizio, che opera su delega della Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, conferirà gli incarichi ai periti per le altre autopsie, determinanti per chiarire le cause dei decessi. E prosegue il lavoro della squadra mobile di Genova nell'acquisizione documentale delle testimonianze. Fondamentali saranno le analisi delle GoPro e delle action cam recuperate dal team finlandese nella grotta a 60 metri di profondità. Calcio, cala il sipario sul campionato di Serie A che ieri sera ha emesso gli ultimi verdetti. A sorpresa, Roma e Como guadagnano la Champions League, Juventus e Milan vanno in Europa League. La Cremonese retrocede in Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto, ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Mi devi dare la supposta, mi devi ridare la supposta, Ugo.
3: E l'ho già usata.
2: Quella di plastica, Ugo.
4: Agrigento hanno asfaltato, senti qua, Agrigento, allora non sono tutti così, in Sicilia. Ad Agrigento hanno asfaltato i tombini, forse è vecchia sta notizia, me l'hanno mandata, non so come mai oggi, però hanno asfaltato i tombini, sai, i tombini quelli de ferro, no? Quelli per strada che tu quando passi sulla macchina, con la macchina sopra, senti tu.
3: Sì.
4: Bello, a me piace, io faccio avanti e indietro, avanti e indietro. Mi piace. Poi c'è una vecchia con la batteria, si mette lì. Un altro vecchio con lo sax.
3: Un complesso
4: di strada. Ad Agrigento hanno asfaltato i tombini e ora li stanno cercando con il metal detector. Sono dei geni, sono dei geni, ragazzi. Tombin Rider.
3: Ma chi?
4: Tombin Rider. Comunque c'è anche scritto IT ha abbandonato il gruppo.
3: Certo.
4: Ringraziamo Alex e Barbara, grandi Barbara Iannone e Alex Floridia.
3: Ma chi sono
4: gli autori delle battute. Occhio al dosso. Ah, un operaio, scusa. Basta, siete veramente cattivi. Cadavano! Io ti voglio! Sembra una minaccia, sembra. Comunque mi rendo conto perché vi ascolto, siamo una bella famiglia, sì, una bella famiglia di disagiati, che bello. È vero. Uno ha scritto solo Chalis. Che vuol dire?
3: Forse se ne hai bisogno.
4: Ah, io? No, per il momento no, però. Comunque se me le regali sono pasticche, no?
3: Certo.
4: Uno scatolone.
3: Scatolone.
4: L'ho detto in cantina. Tanto non è che scade, no. Al limite i topi si divertono. Insomma.
3: Certo.
4: Vedi le pantecane, sì, ancora. Sbattute sul muro, sì.
3: No, sbattute sul muro.
4: Ma che brutta persona che sei. Cavolo, mamma.
5: Andrea.
4: Da tavolo.
5: Show. Su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Aspetta, mi sta chiamando un 75, chi sarà? Boh.
3: Non è che il volo, cioè quella di Lufthansa, può essere?
2: E pronto Lufthansa?
4: Buongiorno, scartavetratori di Wallera!
2: Non riesco a dirlo, ragazzi.
5: Scartavetratori!
2: Sì,
5: scartavetratori!
2: Che fai? Stai giocando con la fioda in un negozio di specchi, dai!
5: Devi scomporre le parole.
2: Questo che numero è adesso? Ah, questa è la mamma! Questa è la mamma?
5: È quella della Ligna.
2: Quella, ragazzi, della Ligna. Non sto a capire più niente. Questo 90 chi è adesso?
5: Non lo so, 90.
2: Ma. È pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Walter Massa.
2: Dovete... No, allora, quando io faccio i numeri, dovete ricordarvi il numero.
5: Ma infatti...
2: così se chiamano, io so che è quello.
5: Ma infatti,
2: ma voi non vi ricordate niente.
5: Fratello,
2: ma che servite voi?
3: Ma io sono di qua.
2: Ma tu, mai in un freezer gelati. Ti metti dentro. Quando la gente infila la mano, tu gli blocchi la mano. Cioè, sono l'uomo del freezer. Sono capito? Sono il mostro del freezer. E tu ti metti dentro un cartone e fai il calippo. Mortacci vostri.
5: Hanno girato il numero della mamma, quella della legna, quella che vende legna.
3: Della regna.
2: Quella che vende legna.
5: Quella che vende legna.
2: E qual è il numero?
5: Guarda, se vai qua sotto, scorri.
2: Scorro sotto. Dove?
5: Scorri, vedi qua sotto, si può scendere.
2: Sta calmo, ti prendo a pugni. Ah, ok. 339, suggerisci. 5, vai. 5.
5: Gne.
2: Vedi un numero, cretino.
5: Vende
2: la legna. Ma dove la vende sta legna?
5: Nel suo negozio.
2: Dove la devo portare la legna io?
5: Da ardere.
2: La legna da ardere.
7: Pronto?
2: Pronto, chiamo per ordinare la legna, signora.
7: Sì.
2: Sì. Allora, ulivo, ce l'ha l'ulivo?
7: Io non tengo l'ulivo.
2: Che rovere?
3: Il rovere.
7: Io tengo rovere, sì, carpano e cerro.
2: Non ho capito, tartaro?
7: Carpano e cerro, ma al cerro sarebbe il rovere, che dici tu?
2: Il rovere, sì. Ce l'ha il rovere. Il cerro, sì. Il cerume, ce l'ha il cerume, non ho capito.
3: Il cerume, cosa?
7: Sì.
2: C'ha il cerume.
3: Ma cosa?
2: Non sente, urlo più forte.
3: Ma cosa?
7: Aspetti, eh.
2: Sì. Pronto! Ce l'ho il nome!
7: Ma chi è lei?
2: Mi ha detto di urlare, signora, non sente.
3: Ma cosa?
2: Lei mi ha detto, c'ho il cerume, urli forte.
7: No, non c'ho il cerume.
2: Lei c'ha il cerume? Mi sente?
7: Ma chi è?
2: Volevo ordinare la legna!
7: Prego, quanto te ne serve?
2: Non ce la faccio. È tuo figlio che ti ha fatto uno scherzo, amore.
7: Immaginavo.
2: Io. Comunque non ce l'hai il cerume, vero?
7: No, ho tolto tutto.
2: Ok. Saluta tuo figlio che ti sta sentendo. Salutalo.
7: Ciao Filippo.
2: Ciao amore, un bacio.
5: Ciao.
2: Adesso lei si sta domandando, ma chi erano questi scemi che mi hanno chiamato? Chi si scemi?
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Un accordo con l'Iran è possibile già oggi, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio parlando da Nuova Delhi, dove si trova in visita. Indipendentemente dall'intesa, ha aggiunto, Israele avrà sempre il diritto di difendersi anche dai missili di Hezbollah. L'accordo cui fa riferimento Rubio è il memorandum d'intesa raggiunto nelle scorse ore tra Washington e Teheran, una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Resta ancora da discutere la gestione del dossier nucleare iraniano. In queste ore torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra. Droni dell'IDF, le forze di difesa israeliane, hanno colpito il sud del Libano causando 3 morti, lo ha riferito l'agenzia di stampa statale libanese NNA. L'esercito di Tel Aviv ha inoltre messo avvisi di evacuazione per 10 villaggi nel Libano meridionale in vista di nuovi raid contro il movimento filo-iraniano di Hezbollah. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati, 2 morti negli ultimi attacchi aerei lanciati da Kiev nelle regioni di confine russe di Belgorod e Bryansk. Ripreso intanto il traffico stradale alla periferia di Yaroslav verso Mosca, bloccato per diverse ore in seguito ad un raid con droni delle forze ucraine. Intanto è salito ad almeno 4 morti e 100 di feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi che sabato notte hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev, utilizzato anche il missile ipersonico Oresnik. Il Ministero degli Esteri ucraino sollecita una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Drammatico incidente ieri pomeriggio nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. Un bimbo di 3 anni è morto schiacciato dal trattore guidato dal padre in località Guzzini. Purtroppo è stato vano l'intervento del 118. La mamma del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata in pronto soccorso. In chiusura, un rapido sguardo ai mercati. La possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Iran e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz spinge al rialzo le principali borse asiatiche e del Pacifico. Tokyo guadagna quasi il 3%, partono bene anche i mercati europei, Piazza Affari in avvio guadagna circa 1 punto percentuale. Cala il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $95 al barile, in forte calo ad Amsterdam anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
0: Non ci resta
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Già sei brutto normale, se fai anche la faccia da nutria, voglio dire, cioè non è. Guarda che hai fatto io sono la faccia da nutria. Tra l'altro non si vede in televisione, quindi ti salvi e poi fai tutte le facce strane. Salve, la volevo avvertire, ammazza pure del lei mi ha dato. La volevo avvertire, sono anziano, che oggi non funziona la vostra TV, Studio Più TV non va. Schermo tutto nero. Potete controllare, grazie mille. Cosa è successo? Non lo sappiamo, amore mio. Non lo sappiamo.
3: Io lo so.
2: Che sai?
3: Oggi è Black Friday.
2: È venuto così.
4: Ti è venuto bene.
2: Dai,
4: allora. Sei veramente simpatico.
2: Dai, non ti sputo, sennò veramente.
3: Ma scusami,
2: ti attacco le malattie.
3: Ma c'è il motivo, ti spiego. Stamattina. Sì.
2: Basta.
3: Te l'ho detto, bellissima l'effetto delle nuvole.
2: Nuvole?
3: Queste non complete.
2: Parziali. Mezze nuvole.
3: Il sole che sta sorgendo.
2: Sì.
3: Praticamente l'effetto della luce, dei raggi solari che passano attraverso le nuvole.
2: Il sole quindi era sopra le nuvole.
3: Era dietro le nuvole.
2: Dietro, sì. E ma sopra o sotto?
3: Te ricordi? A metà altezza.
2: A metà altezza.
3: Facciamo tipo.
2: In mezzo alle nuvole c'era il sole.
3: No, allora mettiamo a tre quarti.
2: A tre quarti.
3: No, facciamo sì. Aspetta, uno, c'è due,
2: tuo
3: fa, tre.
2: C'è il tuo fan. Pronto?
5: Mille, la tua non era una battuta del Black Friday.
2: Mamma. La tua non era una battuta del Black Friday. Okay. Infatti è felice, vedi che è felice.
3: No!
2: Catavolo sputagli, ma non lo posso sputare.
3: C'era il sole?
2: Sì,
3: le nuvole davanti.
2: Aspetta un attimo, aspetta. Pronto? È il tuo imitatore.
3: No, allora, sole, nuvole davanti, i raggi solari che penetrano le nuvole, l'effetto dei raggi che fuoriescono. Facciamo l'effetto, hai presente? Tipo l'UFO.
2: Sì.
3: Cioè, o meglio, come è.
2: Ma UFO robot o l'UFO?
3: L'UFO, cioè l'oggetto non identificato.
4: Achille, quello non era un UFO, quella era la chiamata!
2: La chiamata del signore!
6: Ti stavo aspettando da quando sei nato.
3: Signore, buongiorno.
6: Signore.
3: Era lei allora stamattina che mi ha dato un segnale dall'alto?
6: No, stai lì.
2: Allora, Ugo, sei simpatico come quando devi pagare il bollo. Sei molto simpatico, la gente sta simpatica. Achille, sparli sulla lingua. Non ce l'ha la lingua, come fa? Allora, c'è uno che ha scritto una cosa. Allora, tutti i fan che c'hai, però voglio dire. Pronto?
5: Non lo so,
2: era fuori con la testa dal finestrino. Ammazzali. Allora, Achille, sto aspettando che avanzi la tecnologia finché posso tirarti due pugni in faccia tramite WhatsApp. Achille, sto aspettando che avanzi la tecnologia finché posso tirarti due pugni in faccia tramite WhatsApp.

0: Pronto?
1: Mattina la facciamo prendere una nuvola da via? Ciao.
0: Non l'ho capito.
2: Ho capito solo nuvola.
0: Nuvola, ti poteva portare via qualcosa del genere.
3: Ah, ok.
0: Come la zia, no? La zia.
3: No!
0: La di Supplì, com'era?
3: Di Supplì. La zia di Supplì.
0: Di Forlì.
3: Di Forlì, vabbè.
0: Di Supplì.
3: No, allora, c'era.
0: Allora,
3: scusami.
0: Allora, attenzione, perché mi hanno mandato la foto di un ciclista. Abbiamo parlato di ciclisti prima. Non me ne vogliate, ciclisti. Ho parlato sia bene che male dei ciclisti. Insomma, ci sono quelli buoni, quelli bravi, quelli e quelli fedenti. Vabbè, comunque. C'è il ciclista. C'è una gara di ciclisti oversize, cioè della serie un po' abbondanti, come si può dire, un po' ciccioni, si può dire, io li chiamo ciccioni perché ciccione è ciccione, non avere di abbondanza uno che c'ha non si può, dai, non e mi hanno mandato la foto, non è il Giro d'Italia, è il Giro d'Italia, è è il Giro d'Italia, capito? L'ho fatta prima la battuta, non mi veniva. Vabbè, volevo dire, non è il Giro d'Italia, ma è il Giro d'Italia. Non è
2: che migliora, se la dici.
0: Se la dico, diventa ancora più bella. No, mi ha fatto ridere perché voglio dire, cioè, capito? Giro d'Italia!
3: Taglia perché
0: l'ho sbagliata perché ho guardato lui, cioè non.
3: No, perché è una taglia forte!
0: Tu sei un errore, quindi ogni volta che ti guardo mi fai sbagliare.
3: E sai che quando fanno il Giro d'Italia. Quando fanno il Giro d'Italia si mettono dietro con la pasta e fanno le tagliatelle. Il Giro d'Italia taglia le tagliatelle.
0: Guarda lì, guarda lì.
3: No! Ma mi hai fatto una flebo interna. Dall'interno coscia.
2: No, chiedo scusa signori, loro questo è il Giro d'Italia, è anche famosissimo perché più chilometri fai, più ritorni in forma e più diventi magro. Infatti non lo vede sempre sentito. Non avete sentito il nuovo giro vite, giro viva, vabbè, è venuta malissimo.
0: Comunque l'hai capito. Già l'ho sbagliata io. Stiamo solo peggiorando così. C'era un
3: il ciclismo richiama una cosa, le tappe. Come per esempio, sì. Prendi e vieni a Brescia.
0: Ma guarda che non sono male, cioè poi
2: le dai! Usci...
0: No, dai, si girano anche meglio.
2: Dai!
0: No, andiamo avanti. Pronto?
3: Sei pronto?
4: Ti aspettano a San Patrignano in comunità.
0: Ti aspettano a San Patrignano.
3: Beh, io posso
0: allora,
3: andare bene.
0: Siamo andati una volta a fare una serata non a San Patrignano, ma in un centro di recupero per tossici e tossicodipendenti, scusate. E mi ricorderò sempre che eravamo io, Ugo e Achille. A un certo punto io entro per fare due chiacchiere, insomma, col presidente, così quella prima di iniziare la serata, e Achille urlando mi ha detto: "Oh, la tiro fuori la roba!" Cioè si è riempito di gente attorno alla mia macchina che l'hanno smontata pezzo pezzo. Sembrava di essere, sai quando ti ferma la polizia che ti smonta la macchina perché pensano che tu c'hai la droga da me. L'hanno solo le ruote sono rimaste. Vabbè, andiamo avanti. Stavo dicendo
3: esperienze, le tappe, perché io stavo parlando per quanto riguarda Il tour dell'Andrea Catavolo Show, perché ci sono le ultime due serate.
0: Mi hanno mandato la foto di quello che hai visto te oggi, vedi, questo?
3: Bravissimo, sì, questo.
0: Ok.
3: Se tu guardi la parte bassa, qua ovviamente sei da lontano, però praticamente, come io l'ho visto in macchina, l'effetto dei raggi solari era come se facesse proprio la forma di un cosiddetto Eliante!
2: Guarda bene la foto, Andrea. Se vedi in basso a destra c'è scritto Focus e sopra in altro in prima TV Enigmi Alieni.
0: Ma ragazzi, ma state peggiorando veramente. Cioè, non. Dimmi, continua. Non lo interrompere. Dimmi, chiudi però.
3: Io risolvo l'enigma. Risolvo l'enigma ed è questo: il tour dell'Andrea Catavolo Show, dell'80 voglia dell'Andrea Catavolo Show, spettacolo che parla degli anni 80 e 90, fa tappa nelle ultime due date. Il 29 di maggio, che è venerdì prossimo, saremo a Brescia, lì praticamente è sold out, però se ci fosse ancora qualcuno basta che chiama Ugo per vedere se lui lo tiene in stand by. E poi invece venerdì
0: non è che qualcuno chiama Ugo e dice mi tieni in stand by, no, se uno chiama il teatro è pieno, ma se uno chiama dice se qualcuno rinuncia chiamami, capito?
3: Certo, io ti tengo in stand by per la serie,
0: sì. Non è che fa la selezione, non fa in stand by. Ragazzi, oggi stiamo peggiorando di brutto, ragazzi.
3: Ti riscaldi così che sei pronto a prendere il posto laddove ci fosse bisogno.
0: Sì.
3: Poi invece
0: aspetta, mi ha scritto una preoccupatissima: Catavolo, non trovo l'amore. Prova

0: Dai cinesi c'hanno tutto, c'era.
1: No, è vero, se tu vai da Mao Mai, trovi tutto, trovi anche l'amore, c'è lo scaffale dell'amore proprio. C'è anche lo scaffale delle sole, no? Vabbè, comunque, andiamo avanti.
2: Mentre il 6 giugno, sì, venerdì 6 giugno.
1: 5 giugno. Perché sei?
2: Perché non lo so,
1: perché sei cretino.
2: Bravo. Venerdì 5 giugno, l'ultima data è a Bellaria.
1: Ricordati che c'è un tempo per piacere agli ormoni e un tempo per piacere ai neuroni, ok?
2: Ok.
1: Non l'ha capita, ma no,
2: io stavo capendo un'altra cosa.
1: Dai, fondo schiena, andiamo avanti.
2: Pensavo agli omoni.
1: Simone si sposa oggi, 45 anni, uccidilo moralmente. Dopo lo chiamo.
2: Per avere maggiori informazioni, per prenotare.
1: C'è uno che ha scritto Catavolo. Scusa se ti interrompo, ma tanto quello che dici non serve a niente. No, che dice che hanno meno ciclisti, più cicliste senza bici. No, è vero che una volta era pieno era pieno. Adesso non ci sono più. Allora lui giustamente dice più che le altre, no? Certo. Nel senso che vabbè, andiamo avanti. Che più cicliste femmine senza bici che ciclisti caganna, capito? Cicli da uomo.
2: Certo, pudiste.
1: Ma che podista? Ma
2: quasi parliamo sempre di sport.
1: Ma lasciamo, no. Io non prima le strade c'era tutta roba che a te avresti vomitato in continuazione perché sei intollerante. Lui è intollerante, come vede anche l'odore della donna, lui vomita. Da bambino lo chiamavano vomitino. Hanno dovuto cambiare la scuola perché c'erano tutte maestre. È andato in una scuola, c'erano tutti maestri, perché altrimenti vomitava. Riempiva il banco, sai, tra la fessura che c'è dove metti la merenda. Lui la riempiva di vomito. Indegna. Dimmi.
2: Quindi per avere informazioni,
1: qualcuno mi ha detto, è vero, ha rovinato tutto la Merlin. La legge Merlin, 60 anni fa,
3: più o meno, lo so,
1: hanno chiuso tutte le case, c'erano le case d'appuntamento. Io adesso che sono favorevole o contrario, chi se ne frega, ragazzi, però in effetti 60 anni fa la legge Merlin, come si chiama? Merlin? Franca Merlin?
3: Ma non lo so.
1: Giovanna Merlin? Magari era Franco Merlin.
3: Ma chi?
1: Per quello che l'ha chiusa. No, la legge Merlin chiuse tutte le case d'appuntamento e ne è rimasta una sola. Il Parlamento, ne è rimasta una. Dai, chiude pure quella, lo richiude. Tacci tua. Dimmi, adesso puoi dire.
2: Quindi,
1: sfogati.
2: Per avere informazioni, per prenotare.
1: Posso darti un pugno dritto in faccia, sul naso?
3: No.
1: Vediamo se sanguina, perché secondo me è di gomma, è di plastica.
3: No,
1: c'ha la faccia di plastica. Dai.
2: Per avere quindi informazioni, per prenotare il vostro posto al teatro, parliamo di Bellaria, e dovete chiamare semplicemente Ugo, oppure scrivete il
1: allora,
2: messaggio.
1: 5, sì, sintetico, 5 giugno, venerdì 5 giugno, vi aspettiamo ancora pochissimi posti, teatro di Bellaria. Per avere info chiamate il secchione
3: 389 83 34 825. Il numero lo trovate postato sui nostri social.
4: Non ci resta che ridere
5: su Radio 60 70 80.

0: ci resta ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: E ora si apre con i grandi mixati.
1: Grandi mixati
0: di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80.
1: Ciao Andrea, ieri ho fatto aspetta il sesto figlio, mia moglie, sesto figlio. O sei miliardari o sei scemo, cioè non c'è un'altra spiegazione, cioè mi viene male solo a pensare, io ce n'ho una, ragazzi, mi basta, mi avanza, ragazzi, alla grande. Ma sei figli, ragazzi, cioè sono sei cartelle esattoriali, cioè non alcuni pompieri inglesi rischiarono, io non so, riesco a leggere, pure è scritto anche in grande. Ho sempre avuto questo problema della lettura fin da ragazzino, vuol dire che non so a posto, io non so accento, no, ma fin da ragazzino ero un po' dislessico, un po' balbettavo, un po' macello, cioè,
2: avevi altro,
1: sono un po' migliorato ma leggermente. Poi no, col dolce vita riesco a leggere bene,
2: ma senza che
1: non lo so, forse perché mi stringe
2: c'entra
1: la gola, non lo so, forse prima di morire leggerò bene, che ne so. Le ultime parole le dirò benissimo. Dai, dici l'ultima cosa, andatevene tutti a fuoco, capito? Mi uscirà proprio. Alcuni pompieri inglesi, il pompiere inglese, sai come è vestito il pompiere inglese, no?
2: Beh sì, ha la casacca rossa, con il caschetto nero, l'elmo nero, la luce.
1: L'elmo che fa in guerra.
2: Non si chiama l'elmo.
1: Ma quale elmo? Il caschetto.
2: Il casco
1: sì, da nava. Alcuni pompieri inglesi, comunque non è arancione.
2: Come no?
1: Ma no, il pompiere.
2: Di che colore?
1: Ma che ne so, non lo so, però non può essere. Sai che la polizia è in vari paesi è vestita in modo diverso, no?
2: Ma sono neri.
1: Ma che neri?
2: La polizia americana è vestita di nero.
1: L'americana, quelli italiani?
2: Quelli italiani, i carabinieri di nero, la polizia di grigio e blu. La finanza grigia.
1: Vabbè, lascia stare, non.
2: Questi sono i colori!
1: Sai chi comanda di più tra i carabinieri e la polizia?
2: Non lo so, non ho
1: voglio. I carabinieri.
2: Come i carabinieri?
1: Sì, se per esempio arriva un ladro, no, a casa tua, tu chiami, arriva la polizia e poi arrivano i carabinieri. Se il poliziotto ha arrestato il ladro, il carabinieri dice lo prendo io, comandano loro, eh?
2: Ah, non lo sapevo.
1: Ah, non lo sapevo,
2: no,
1: io.
2: Non lo sapevo. Vedi?
1: Adesso li guarderemo anche con più. Magari ha detto una cavolata, però me l'hanno raccontata così, io la racconto così come me l'hanno raccontata. Vabbè, comunque ragazzi, ciao Pepo, te voglio bene.
2: Chi è?
1: È quello che mi ha raccontato sta cosa.
2: Yeah.
1: È un mio amico. Allora, alcuni pompieri inglesi, non so come sono vestiti, comunque sono. C'è la foto, cioè hanno la casacca come quelli che fanno le multe, quelli ausiliari, quelli mortaggi, quelli che non sanno che. Quelli che non hanno un ruolo nella vita, quelli non hanno. Non,
2: dai.
1: Quelli lì, io gli voglio bene a tutti, ma l'ausiliario no. Allora sei infame, sei come un corvo, sei un corvo. Cioè, della serie veramente, cioè non è. Sei un poliziotto, sei un carabinieri, sei un vigile, no. E allora. Che vuoi da me? Cioè sta casacca come si chiama?
2: La pettorina.
1: Ma quale pettorina? Fluo, come si chiama? La casacca fluo. Sei fosforescente, mi fate schiacciare meglio di notte. Vai sulla statale, vai con sta casacca che te piamo tutti finché non sbalzi fuori dall'autostrada. Che ne so, in un altro paese. Ma io non lo so, ma perché dove vai con sto blocchetto? Dove vai la mattina? Ma sta a casa, stai a casa, fai le multe nel tuo quartiere, stai lì e fai le multe così la gente te mena. Fai le multe a quelli del tuo condominio, ma vedi se fai le multe lì sotto il tuo condominio. E poi sono stato io. Ti smontano casa. Alcuni pompieri inglesi rischiarono di morire per salvare dei maialini da un incendio. Pensate, l'amore per gli animali in questo caso, no? Cioè, hanno rischiato addirittura la morte per salvare dei maialini da un incendio. Sei mesi dopo il proprietario della fattoria gli mandò dei salami fatti con quei maiali per ringraziarli. Cioè, questa è veramente, questo è il senso della vita, questo è il vero senso della vita. Fa tristezza, però quando gli ha scritto proprio: oh, grazie che avete salvato i maiali, guardate che salami che sono usciti fuori, fantastici, grazie di cuore. Pensa uno che dice si è fatto un culo, cioè ha rischiato la vita per salvare i maiali, gli sono arrivati i salami, cioè una roba fuori di testa. È un po' come il matrimonio, no? Cioè, se tu la ragioni, tu te fai e poi la moglie te fa le corna e dici ma poi ho fatto, cioè non sono andato con quella, con quell'altro, e poi tac, è una roba. Vabbè, andiamo avanti ragazzi, sono cose che non potete capire, non
3: Andrea,
1: non possiamo capire, neanche io posso.
4: Studio più
5: non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: E quando deve fare la cacca?
3: No, e ciao Andrea da Trapani.
4: Era il Trapano.
2: Ah, era il Trapano.
4: Non ti capiscono stamattina.
2: No, ma sono belle.
4: Ho sbagliato a fare rumore.
2: No, hai letto il libro dalla parte sbagliata.
5: Io penso che
2: al contrario, aspetta, c'è. Pronto?
6: Chi è? Catavolo.
2: Sì, amore, dimmi.
6: Chi vuole intendere, intenda, gli altri tutti in camper.
2: No, dai, dopo questa ti blocco. Questa sono quelle di Rino, ragazzi. Non togliete il primato della quinta elementare a Rino, ragazzi. Mamma.
5: Però questa cosa qua mi ha fatto venire in mente, sai che cosa? Allora, siamo a Sharm el Sheikh.
2: Tu dovresti vestirti di rosso e andare a Pamplona.
5: Pamplona?
2: Andiamo avanti. Ma tanto non le capisci le battute.
5: Il torero, anche ho fatto il torero, A Capoverde facevo il torero.
2: Tu hai visto un torero vestito di rosso? No, sinceramente, no. Dai, dici un torero vestito di rosso.
4: Ma è scemo allora.
2: Ma si scemo veramente.
5: Di rosso no.
2: Allora,
5: no,
2: ci sto arrivando piano piano.
5: Tutto rosso no.
2: Ma non può essere tutto
5: particolare, sì, ci può stare.
2: Ma quale particolare?
5: Se c'è un cravattino, scusami.
2: Ma quale cravattino?
4: Ma si carica il toro.
5: Ma scusami,
2: ma non vedo l'ora. Ma amore, ma come stai, toro?
5: Ciao Elvira.
2: Toro,
5: buongiorno.
2: Sono Elvira, la portinaia del palazzo.
5: Ciao, bellissima.
2: Ma torami tutta. Torami.
5: Ti devo intorare.
2: Incornami.
5: Mamma.
2: No,
5: si dice.
2: Mamma, ragazzi, ma quanto tempo!
4: Ma ciao tesoro!
2: Ma non siete migliorati per niente,
4: Noi no!
2: Anzi, siete peggiorati! Mamma! Balbetta un po' che mi fai ridere!
5: Ma intendi, c'è! No, ti devi venire.
2: Lui è un trapper pugliese. Quando balbetta, sembra un trapper pugliese. Un trapper, come si chiamano?
4: Quelle trappole lì
2: che andano di trappola. Dimmi.
5: No, sono i trapper.
2: I trapper.
5: Perché è un rap che trappa.
2: Aspetta. Pronto? Dai. Pronto?
5: Sì, dimmi, buongiorno.
7: Va a sculacciare le rane.
2: Vai a sculacciare le rane. Sembro io il bresciano. Io non so bresciano, capisco il bresciano.
5: Perché ho capito le rane, ma avevo pensato va a sculacciare.
2: A sculacciare. Che vuol dire?
5: No,
2: a sculacciare, no?
4: Ma tu non sei di Leno.
2: Ma no, ma lui non è bresciano. Ma secondo me non è manco italiano.
5: Io direi, ma
2: lui è un senegalese bianco. E quello, sai, sono quelli che sono nati male, no? Quelli.
5: Aspetta! Ma no, perché
2: sono quelli che nascono in Senegal male. Cioè, non ha nessun punto di riferimento. Cioè, la faccia no, il colore neanche sotto. Proprio. E allora i genitori dicono: questo buttato nella lupe perché non serve a niente. Non serve.
5: No, ci sono i bianchini.
2: I bianchini,
5: sì,
2: no,
5: sì.
2: Quelli sono gli imbianchini.
5: No, che l'ho visto io perché e hanno sono di carnagione bianca e hanno i capelli tipo arancio.
2: Tipo arancio. Sì, mi stanno chiamando un sacco di persone per insultarti. Pronto?
7: Achille?
5: Sì, dimmi buongiorno.
2: No, scusa a tutti. No, veramente, questa.
5: Ha detto va avanti un pochino.
2: Ah, va avanti un pochino. No, avevo pensato male io.
5: Secondo me
2: no, però. Non dite parolacce, sennò vi blocco. Giuro che vi blocco. No, parolacce no, dai, ragazzi, non è bello. Dai. Noi cerchiamo di essere puliti, cerchiamo.
5: Perché era un consiglio per come stare in macchina. Sì, se vai avanti un pochino, sei troppo indietro. E fatica poi a cambiare le marce, capito?
2: Leggila te perché non ce la faccio, ragazzi.
5: Allora, un prete di 83 anni. Ha mollato tutto per diventare un attore.
2: Puntini, ma un attore particolare. Adesso non vogliamo scendere nei particolari, però vabbè, si chiama Parroco Siffredi. No, ma io non riesco a capire una cosa, ma 83 anni, cioè ci sono voluti 83 anni per capire che eri un po' sfasato. Cioè non, vabbè, comunque il prete confessa, no? Cioè, allora la battuta di Fabio che saluto. Basta, basta, basta. Dopo te la spiego, tranquillo, non assoluta. Va bene, pubblicità, io direi che possiamo andare a casa.
4: Pubblicità.
2: Oggi, vabbè, mandiamola. No,
0: non c'è. Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Ok salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi è lunedì 25 maggio, è la giornata mondiale della tiroide e ne parliamo con il professor Alessandro Marugo, medico specializzato in endocrinologia e malattie del metabolismo e responsabile del centro della tiroide del Policlinico San Donato Milanese. E a lui chiedo subito se ci sono dei campanelli d'allarme a cui stare attenti.
5: Dipende, se parliamo di malattie della tiroide come malattie funzionali, cioè dove la tiroide funziona troppo poco, o parliamo di patologie nodulari. Per quanto riguarda le malattie dove la tiroide funziona troppo poco, quindi ipo o ipertiroidismo, i campanelli di allarme sono stanchezza, faticabilità, aumento di peso, freddo, colesterolo alto, se parliamo di ipotiroidismo. Se parliamo di ipertiroidismo, i campanelli di allarme sono tachicardia, agitazione, tremore, sudorazioni, caldo e dimagramento. Se parliamo invece di patologie nodulari della tiroide, sono come campanelli di allarme un senso di fastidio alla gola, una difficoltà a deglutire, la presenza di linfonodi al collo o un senso di ingombro locale. Questi possono far dire che vi siano noduli della tiroide che quindi schiacciano e diano fastidio, che poi andranno controllati con l'ecografia e fare tutti gli accertamenti.
4: Senta, quest'anno il tema della giornata mondiale della tiroide è l'alimentazione. Quanto è importante e se ci sono alimenti sì e alimenti no?
5: Allora, è fondamentale perché la tiroide è una specie di filtro che prende tutte le cose buone ma anche le cattive che ne mangiamo, per cui sostanzialmente le indicazioni sono ridurre quello che fa male alla tiroide, cioè cavoli, cavolfiori, verde e broccoli, ad esempio, soprattutto se mangiati crudi, farinace, cioè farina doppio zero, perché aumenta l'insulino resistenza e quindi peggiora funzionamento tiroideo, soprattutto se si hanno malattie della tiroide, e utilizzare che cosa? Quello che fa bene alla tiroide, cioè sale iodato, pesci, frutti di mare. Se poi vogliamo fare qualcosa di un po' più fine, stanno uscendo tutta una serie di lavori molto interessanti che dicono come una serie di sostanze, esempio lo iodio, esempio il selenio, esempio la vitamina C, esempio la vitamina D, sono fondamentali come prevenzione delle patologie tiroidee, ma vengono utilizzate da noi anche come cura in alcune patologie.
4: Professore, l'ultima domanda riguarda invece, parlava prima, no, che tra i sintomi, tra le campagne d'allarme c'è l'aumento di peso. Spesso sì. Si dice che la tiroide si può aumentare molto di peso. È esatto. Vero? È un luogo comune? Di quanto si può ingrassare, bene o male?
5: Ma dipende da quanto funziona. Cioè, se la tiroide funziona 10% meno, può avere un rallentamento del metabolismo, quindi può prendere 3-4 kg, 5 kg, poca roba. Se la tiroide funziona nettamente meno, aumenta molto di più quanto prende peso, dipende dai valori della tiroide.
4: Questo peso naturalmente diminuisce quando poi la situazione
5: è quando fa la terapia sostitutiva che sostituisce col carbanco.
4: Perfetto, è stato chiarissimo, grazie mille.
5: Grazie a lei.
4: Buona giornata.
5: Grazie.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Le impronte dei koala sono quasi identiche alle impronte umane, capito?
2: C'entra.
1: No, per se no sei lamento show, continua a essere lamento show, non tristezza.
2: Ma quale tristezza?
1: Per favore, allora i koala praticamente hanno le stesse impronte che abbiamo noi, cioè chi l'avrebbe mai detto? Il koala, cioè, non, uno se lo aspetta dalla scimmia, che ne so, dal terrone, vabbè, sul terrone lo posso fare, però dal koala no. Vabbè, koalizziamoci allora.
2: Mamma mia.
1: Tu puoi ammazzare uno e dire no, non sono stato io, è stato il koala.
2: Certo,
1: prendiamo le impronte. Ha visto, maresciallo, sono uguale. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non ci perdiamo, ragazzi. Allora, dobbiamo andare alla pubblicità.
3: Sì, catavolo, sì. Andrea,
1: catavolo. Qua siamo
4: su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
6: Non ci resta che ridere!
0: Su Radio 60 70 80.

0: ridere su Radio 60 70 80.
1: Allora c'è uno che scrive: Andrea, sono in aeroporto e sono seduto accanto a una signora che è terrorizzata di prendere l'aereo. E vabbè, abbiamo tutti i paura dell'aereo, anche io c'ho paura dell'aereo. Poi ci sono quelli che fanno i figli, no? Che dice: no, ma io non c'ho paura, come c'è un po' di turbolenza. Ah, mamma! Io mi ricordo che una volta, vabbè, io l'ho preso un sacco di volte per lavoro l'aereo, quando lavoravo nei villaggi, così quella, e un po' la paura mi era passata. Però e quando tu c'hai paura e trovi a fianco uno che c'ha più paura di te, tu prendi coraggio. Io, essendo scemo, io mi ricordo che una volta una signora mi disse, si guardò in giro, eravamo seduti, prima che partisse l'aereo mi fa: ma se va a fuoco, dove usciamo? E io gli ho detto: su tutti i giornali, gli ho detto. Si è messa a ridere e ha volato mano nella mano con me. Se andiamo a fuoco, andiamo a fuoco. No, è vero che se uno ha più paura di te, tu prendi coraggio. Io infatti viaggio sempre con uno che ha più paura, capito? Lo vado a cercare all'aeroporto, vedo quello che trema, vieni con me, andiamo a Bruxelles. Ma non devo andare a Bruxelles, fa niente, non fai un viaggio, pago io. Buongiorno Fetori. Vabbè, Fetore adesso è arrivato. Fetore, chi è che mi chiama? Pronto?
2: Buongiorno, che tavolo,
1: che è successo?
2: Cinese,
1: attenzione,
2: senti miau. Non fare, no, se senti bau, non fare miau.
1: Ah, ok. Ah, è finito!
3: È detto,
2: Sì,
1: se buongiorno.
3: È detto, scusate.
2: Se
1: senti bau, non fare miau.
3: Beh, giusto,
1: capito?
3: È giusto.
1: È un detto cinese,
3: ma
1: non
3: quale cinese?
1: Aspetta, come? Non ho capito.
2: L'ha capito Ugo.
1: Ma la domanda è cinese o giapponese? Che non...
3: Cinese.
1: Vabbè, pensa che una volta in Cina o in Giappone, il casello autostradale, pensa come siamo diversi dai cinesi e giapponesi noi, no? Il casello autostradale andò in tilt per 38 ore e quindi la gente passava gratis perché non c'era il casellante. Ma sei agitato? Ma cos'è che c'hai?
3: Ma
1: stanotte?
3: Non ho fatto, ti sto seguendo.
1: Ma ti vedo agitato.
3: Ma sto tranquillo.
1: Ma rilassati.
3: Ma Andrea, ma tu sei.
1: Ma no, ma mi trasmetti l'ansia.
3: Ma stai, ma ti sto seguendo.
1: No, ma te lo giuro, che c'è? Devi fare un esame dopo.
3: Ma no, ma ti sto seguendo.
1: Porto il bicchiere.
3: Ma scusami. Ma ti sto seguendo, sto annuendo per dire 38 ore libere.
1: Sì, entrare. Ma ti sento agitato.
3: Ma
1: ti sento...
3: non devi sentire cose che non ci sono.
1: No, veramente, ragazzi, ma è impressionante come l'ansia viene trasmessa, veramente.
3: Ma
1: cioè...
3: ci vedi anzio, ma sotto.
1: Sì, ma mi stai buttando addosso l'ansia.
3: Ma è un problema tuo,
1: ma io ho un problema mio, cioè è un problema tuo che me lo butti addosso, a me diventa mio, ma.
3: Ma sto tranquillissimo.
1: Ma no, sono tranquillissimo, io sono tranquillissimo. Cioè, vabbè, ragazzi, facciamo così. Dopo ve la racconto questa, adesso vado di là, gli faccio un massaggino Thai. Lo faccio rilassare un po'. Ti do quattro palanche in faccia.
3: Ma perché?
1: Perché vale la stessa cosa di chi ha più paura dell'altro, no? Se tu, allora, quando uno è agitato, lo devi picchiare.
3: Ma
1: se tu lo picchi, quello non sente più l'agitazione, ma sente il dolore, capito? Scientificamente, però l'hai detto te anche l'altro giorno. Hai detto: c'ho il nervo sciatico che mi fa male, il nervo pelvico. Se io mi do una botta, un pizzico, non sento più l'altro. L'altro dolore, sento il pizzico, capito?
3: Esatto.
1: Quindi adesso io vengo là, ti do una roncolata in faccia, una badilata in faccia e magari non senti più.
3: Cosa?
1: E non senti più l'agitazione. Pronto? Che è successo?
4: Pronto? Prova a dare fuoco a Ugo. Se si agita vuol dire che è agitato.
1: Non ho capito, scusa.
4: Prova a dare fuoco a Ugo.
1: Ah, gli do fuoco!
4: Se vedi che si agita vuol dire che è agitato.
1: Ok, grazie del consiglio. È un consiglio giapponese anche questo. Cadavolo, stavi raccontando del casello e non me lo ricordo più.
3: Il casello autostradale, che è successo, che è rimasto libero per 38 ore, Andrea.
1: Ah, è vero, pensa che nei giorni successivi 28.000 persone sono tornate a pagare. Cioè,
3: ma
1: pensa.
3: Come?
1: Sì,
3: ma
1: te lo giuro. Allora, è successo veramente, ha sconvolto il mondo perché, cioè, 38 ore il casello che non andava. la gente passava, dopo sono tornati a pagare il pedaggio 24.000 persone, cioè quasi tutti, penso tutti sono tornati a pagare. Pensa se fosse successo in Italia. Dai, io ho pensato, no. Cioè, secondo me la gente passava per 38 ore avanti e indietro e faceva anche le corna o il braccio, sai, la telecamera. Te, ma la vieni qui. Capito? Le dita, le corna, sono ripassato 7 volte, 8ª, 9ª, 3ª, 4ª, 59. Siamo diversi, siamo completamente diversi, ragazzi. Mamma.
5: Andrea,
1: dovremmo avere un po' la faccia da giapponesi, no? No? Forse secondo me loro sono così perché hanno la faccia così. No, tu nasci con una faccia così. Adesso non ce l'ho con i giapponesi e cinesi, mancherebbe. Però nasci con una faccia così, devi essere onesto per forza. Non puoi non essere onesto. Ma perché non prendiamo 4 politici giapponesi? Invece, ma scusate, ma compriamo i giocatori esteri delle squadre di calcio, pallavolo, basket, ma perché non possiamo prendere 4 giapponesi che vengono a governare al posto di questi
3: Dai.
1: Con le maschere? Mettiamo 4 giapponesi, 100 giapponesi, ma anche 1000 cinesi non costano niente.
6: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Classifiche del passato. 1960, siamo ormai alla fine del mese di maggio, torniamo in onda con questi 10 minuti consueti che ci danno un'idea di cosa accadeva dal punto di vista commerciale nelle classifiche di quel tempo e proprio nel periodo appunto in cui ci stiamo parlando. Rimaniamo in Italia oggi, vi ricordo che allora, all'epoca, nel 1960 al primo posto c'era Percy Faith con Scandalo al Sole, la famosissima colonna sonora. Quindi al punto 2 Pat Boone con Words, una bella canzone che prima o poi avremo anche nei nostri blocchi, e quindi al terzo Caterina Valente con Personalità. E al punto numero 4 un Celentano Dannata con

Il delle Hit Parade già dal 1960, abitué delle classifiche e delle zone di vertice già da allora, è arrivato fino a noi intatto nella sua qualità artistica e anche sotto varie forme. Ma all'epoca c'era un altro che andava molto molto forte, uno dei personaggi, degli artisti, degli autori più preparati dell'epoca e della scuola genovese, quella di Bruno Lauzi, di Gino Paoli, di Fabrizio De André, di Luigi Tenco. Ha conosciuto il grande successo nel 1959 quando insieme a Giorgio Calabrese, anche lui concittadino di Genova, scrive Arrivederci. Poi nel 60 crea questa magnifica canzone dove si capisce chiaramente tutta la sua grande preparazione. Umberto Bindi, Il nostro concerto.

0: time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Umberto Bindi in quel momento aveva cominciato la sua ascesa verso la zona di vertice della classifica, vertice che terrà per ben 10 settimane con questo pezzo che abbiamo davvero con grande piacere ritrovato nell'appuntamento con le classifiche del passato. Noi ci ritroveremo qui puntualmente fra un'ora con il solito cambio di decade. A tra poco.
0: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunce e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo, all'inizio dell'ora.

0: questi giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Benvenuti nel 1970, anno di cui parliamo in questo appuntamento con le Hit Parade del passato. In un periodo come questo, eravamo alla fine del mese di maggio e in Italia, perché rimaniamo a casa nostra, ci sono due canzoni che sono due autentici gioielli in Hit Parade, al punto numero uno e al punto numero tre. È infatti di dell'Olimpo che ci occupiamo in questo appuntamento, e la prima canzone che andiamo a sentire è di un gruppo greco, il cui cantante si farà notare anche con un suo repertorio solista, ma questa è la canzone che li ha fatti conoscere e che li ha fatti arrivare in Hit Parade. Si intitola It's 5 O'Clock, Aphrodite Child.
3: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

intatto il fascino di questa canzone anche a distanza di così tanto tempo. Vi ricordo, siamo nel 1970 e in quella fine di maggio al primo posto c'era questo splendido pezzo che arriva dall'ultimo album in studio dal titolo Let It Be dei Beatles, con del materiale che era già pronto prima della pubblicazione di Abbey Road e al quale sono legati alcuni aneddoti, compreso quello della loro esibizione passata poi alla storia ed è avvenuta il 30 gennaio del 1969 sul tetto dell'edificio di Savile Row, che era sede della Apple, etichetta tra l'altro di loro proprietà. Il disco che primeggiava nella nostra hit parade è Let It Be.

0: veloci come il vento, i minuti sono trascorsi e ci possiamo così lasciare alle spalle anche questo blocco dedicato al 1970. Ricordatevi che potete seguirci sullo streaming di 607080.it, rimanere quindi sempre con noi e non perdervi nemmeno una nota dello spettacolo che tutti i giorni va in onda 24 ore su 24 da questo canale specializzato nella musica di 30 anni, dal 60 all'89. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

presenta la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. 1, 2, 3, 4!

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
1: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89 rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative.
1: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: In questi giorni, qualche anno fa, era il 1980. Bentornati all'ascolto delle classifiche del passato insieme a Bruno Righetti per i prossimi 10 minuti. Sono solo 2 canzoni, ma noi regolarmente dalle 12.30 fino alla sera inoltrata, a ritmi regolarissimi, interrompiamo la musica bellissima di questo canale per raccontarvi un po' che accadeva nelle classifiche di vendita. Rimaniamo in America, oggi sì, con tutte e due le canzoni. Vi ricordiamo che cosa accadeva in classifica qui in Italia. Al primo posto c'erano i Buggles di Video Killed the Radio Stars e poi Lucio Battisti con Una giornata uggiosa, e al terzo posto Toto Cutugno con Solo noi. Andiamo negli Stati Uniti e a verificare che alla posizione assoluta di vertice c'erano i Lips Incorporated, che abbiamo già ascoltato in altre occasioni con la canzone Funky Town. Al punto numero 2 i Blondie di Call Me, e poi al punto numero 3 un grandissimo Paul McCartney, che sentiremo tra qualche minuto, perché prima andiamo ad ascoltare ciò che accadeva alla posizione numero 7. Questi due straordinari fratelli americani fondano nel 1970 il duo The Brothers Johnson, e sono appunto George e Lewis, e cominciano la loro produzione con una serie di brani di successo. Uno dei migliori è sicuramente quello che andiamo ad ascoltare subito, e si intitola Stomp. Brothers Johnson.
0: C'era una volta Hit Parade.

L'avrete sicuramente riconosciuta immediatamente. Questa canzone era uno dei più grandi successi dell'epoca che abbiamo riascoltato nel nostro appuntamento prima di un altro grande della musica mondiale che ho appena anticipato poco fa. Si tratta di Paul McCartney, è già cominciato da un bel po' di tempo la sua esperienza solista già dal 1970. Lo ritroviamo qui in splendida forma con questa canzone che ha conquistato l'America, ma non solo. Coming Up, Paul McCartney.

0: archiviamo anche il 1980, noi ci diamo appuntamento fra un'ora circa, stessi canali, ricordate di lasciare anche una traccia del vostro passaggio sulla nostra pagina Facebook, a noi fa sempre piacere, noi ci ritroveremo fra un'ora circa per un'altra decade, a tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: radio più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
1: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89 rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative.
1: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Allora, ci siamo già messi tutti sull'attenti? Bisogna essere sull'attenti alle 15 perché inizia le 60, 70, 80 live. Live, sai cosa vuol dire live? Che siamo qui. Non siamo in fase registrata, siamo proprio di persona. Vedi, vedi, che bello, che bello. Buongiorno a tutti, ciao da Pierangelo, insieme sino alle ore 18. Grande musica anche oggi, come d'altro canto capita tutti i giorni dal lunedì al venerdì sulle nostre frequenze 60 70 80.it. potete ascoltarci anche da lì e mandarci i vostri messaggi o vocali o scritti al 351 351 1000. Musica, mi raccomando, inerente agli anni 60 70 80, perché noi le altre cose non le trattiamo, noi no. Trattiamo solo queste cose noi, e come no.

0: abbiamo incominciato con Maniac di Michael Sembello. Devo mandare un messaggio a quel signore, come si chiama? Giorgio. Giorgio, quello che vuole sentire Vengo dopo il TG. Rimanda il messaggio perché non ho capito niente, molto disturbato, eccetera. Se puoi rimandalo, grazie. Va bene, ora chi c'è? C'è il mio amico Vincenzo di Torino.
1: Ciao Piero, sono Vincenzo da Torino. Ciao, buona
0: settimana.
1: Buongiorno. Volevo chiederti un brano di un famoso DJ della nostra generazione. Si chiamava Cerrone, se non sbaglio. Il pezzo era super Rena,
0: super
1: meccia. Penso che tu lo conosca meglio di me. Comunque se lo fai sentire a tutti. Ti ringrazio e buona giornata.

0: bella Vincenzo, che ricordi su Supernature, grande LP, oltretutto Sharon Paradise si titolava l'LP e c'erano delle cose meravigliose, insomma era il periodo di Giorgio Moroder, di Cerone, insomma. E queste sono le melodie che ci hanno fatto divertire negli anni 70 e anche un po' 80, vero?
1: Sì, oggi se era possibile volevo ascoltare Rockne Amadeus del grande Falco. Buona giornata a tutte, buon inizio settimana.

0: direi che sa parlare il tedesco, va? Sai parlare il tedesco? No? Ti presento Falco, vedi? Rock me Amadeus, grazie Diego, mi ci voleva sto carico.
1: Sì, mi può mandare Emotional Rush dei Rolling Stone. Penso che hai detto bene, se no vuol dire si farà una risata insieme. Vai, dato che oggi è lunedì, una bellissima giornata, o domani ci sarò. Un salutone, grazie da Franco di Montalcino.

0: Franco, lo sapevi che questo pezzo e questo brano ruota attorno all'ossessione di un uomo per una donna in difficoltà sentimentale? Lo sapevi tu? E Mick Jagger che aveva questo problema, insomma. Emotional Rescue, fantastico dei Rolling Stones. Andiamo a imparare delle cose tutti i giorni qua. Che c'è? C'è un bel vocale.
1: Ciao,
0: da parte di Barbara.
1: Ciao, famiglia. Buon lunedì a tutti. Oggi volevo dedicare alla mia amica Lolita cubana, adora anche lei Barry White, una canzone di Barry White, a tua scelta.

0: canzone forse più richiesta di Barry White, questa You Are the First, the Last, My Everything. Salutaci la tua amica Lolita, cos'è, cubana lei? Come parlate voi? Parla italiano lei, perché parlare il cubano è un casino.
1: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio D'Ancona. Mi potresti mettere dei Doors, Peace Frog? Grazie mille, ciao.

0: Allora grazie Fabrizio, piccolo assaggio pomeridiano con sì, con i Rolling Stones che con i Doors. È un assaggino, un antipasto questo. D'altronde sono solo le 15:20, insomma, che non possiamo dare tutto subito. Le belle cose comunque arrivano dopo, Grande pezzo questo dei Doors. Grazie Fabri.
1: Santa 70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao, l'altro giorno non sono riuscito a sentirla, te la richiedo ancora. Aurlov, Donna Summer e Giorgio Moroder. Ciao da Tirrenia, ciao da Franco.

0: nostro amore, insomma, di Donna Summer, c'era anche la partecipazione del maestoso Giorgio Moll, vero? Eh sì. Chi è?
1: Ciao. Pronto? Pierangelo, chi sono? È? Roberto, il sub. Volevo
0: sub
1: dirti buongiorno e se potevi buongiorno farmi sentire appunto Indietro tutta, oppure mamma vengo mia dopo il TG, quello che preferisci. Ciao Pierangelo, buona giornata, grazie.

0: devo dire, trasmissione che era indietro tutta con Renzo Arbore e c'erano tutte sto canzoncine con... tutte molto simpatiche queste Vengo dopo il TG, che comunque le ha azzeccate tutte Arbore, no? Dobbiamo dire la verità, è vero? È vero, è vero. Grazie Roby.
1: Pierangelo, sono Cinzia di Castelmedolo, volevo richiederti oggi l'Omen You di Nick Cayman.

0: vinto la Cinzia di Castagnetolo con Love and You, grande pezzo di Nick Cannon. Anche questo messo un po' nel dimenticatoio, ce lo siamo messi lì. Ogni tanto lo andiamo a ascoltare, ma poche volte, poche volte. Però è sempre un grande successo ed è bello sentirlo, eh? Grazie Cinzia.
1: Ciao, chi c'è? Zeta, conta.
0: Buongiorno.
1: Io mi ricordo un pezzo di Matt Bianco, Help Me.
0: Sì.
1: Ce l'hai per caso da far ascoltare al tuo
0: ma secondo te?
1: Proprio Zeta? Ciao Pier. Stai bene, eh? Ti voglio
0: sì,
1: bene.
0: Sì, grazie.
1: Ciao ragazzi!

0: favoloso, favoloso.
1: Allora, grazie al mio amico Roby Z, vedi, vedi. Ogni tanto richiedi qualcosa che piace anche a me, vedi Roby? Vedi com'è la vita, è così.
2: Ciao Pier. Buon lunedì! Oggi mi piacerebbe ascoltare September degli Earth, Wind & Fire. Grazie, un abbraccio a tutti.

0: Allora, la sezione di fiati, possiamo dirla più importante del mondo, più esplosiva. La voce solista di Phil Bailey, che, mamma mia, è tutto dire per Yes, Wind and Fire. Grazie Vito. Di, dov'è lui? È di Correggio. No, non c'è nessuna consonante prima. Correggio.
1: Buongiorno a tutti,
0: Correggio.
1: Sono Breda Milano. Oggi, se c'è la possibilità, mi ascolterei volentieri Metallica, Nothing Else Matter. Grazie mille, se è possibile. Buona giornata a tutti e buon divertimento. Ciao.

0: Gabriele, noi ascoltiamo queste cosucce, no? Non è che andiamo a sentire, perciò Nothing's Matter, grande, grandissimo pezzo dei Metallica, lo puoi sentire 500.000 volte e ancora non ti dà fastidio, perché queste sono le cose che bisognerebbe fare, almeno fare, non tanto in Italia, ma far fare ancora questi artisti incredibili. Grazie per i Metallica, grazie a Gabriele di Milano. Live
1: 60 70 80 by Studio Più,
2: la radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
1: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio di Nicola Compa. 144 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio di Nicola

0: raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative.
1: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Pierangelo, buon pomeriggio. Remo Mantova. Oggi mi piacerebbe ascoltare una fra le canzoni più belle che sono state fatte in Italia, tenendo presente che il cantante non mi è mai piaciuto, ma l'interpretazione, il modo di cantare di Gino Paoli, Una lunga storia d'amore, è

Gino Paoli, personaggio molto, molto, molto particolare, però sulla musica non c'è nulla da dire, grazie Remo di Mantova per questa lunga storia d'amore, pezzo dedicato a Ornella questo, lo sapevo io. Marina di Villafranca, buon pomeriggio a te. E naturalmente c'è Umberto Tozzi, la canzone che tu hai richiesto è Sì.

Allora c'è qualcuno che mi scrive se io non ho visto, non ho guardato insomma il concerto dei Pooh che si è tenuto quando sabato sera all'Arena di Verona. Sì, l'ho seguito tutto dalle 9:30 fino a mezzanotte, fino a... proprio fantastico. E qua mi scrivono: ma hai sentito le stecche di Robby Facchinetti? Vabbè. Allora, che devo dire io? Che devo dire? Allora, i Pooh sono stati una grandissima dimostrazione di come fare gruppo, no? E tanti gruppi italiani dovrebbero prendere l'ispirazione dei Pooh per come sono riusciti a far famiglia, a fare gruppo. Però io parto sempre dal presupposto che a una certa età ho capito che l'amore per la musica è eterno, però a una certa età bisognerebbe lasciare il ricordo bello che ha la gente di te e non fare eventualmente figure, vero? Lascia stare. Vabbè, comunque grazie per avermelo scritto, io l'ho commentato il messaggio perché mi piace, essendo questa una trasmissione dal vivo, darvi anche retta e rispondere a ciò che mi scrivete. Bellissimo, un concerto fantastico. Nicola, andiamo avanti? Mi chiede Nicola se... Mi piace Slave to the Rhythm di Grace Jones. Come se mi piace. Mazza.

0: Che pantera questa, eh! È Nicola, Nicola, Nicola! Voce, personaggio, c'è tutto qua, c'è tutto qua. Slave to the rhythm. Che è successo qua, Gigi? Che è successo?
1: Perché la faccia non finita. Avevano detto che smettevano, io ero all'ultimo concerto, dei gran lacrimoni, tutta la gente che ci disperava, tutti che piangevamo quando vai, come quando vai a un funerale, poi sono ancora lì che suonano. Allora ci hanno preso per il culo così.
0: Già. No, sembrano tutte caricature, guarda, cioè, quando li vedi lì, sembrano tutte caricature. Oh mamma mia! Però vedi che loro, nonostante tutto, Gigi, loro riempiono gli stadi, i palazzetti, eccetera, eccetera. Perché c'è la gente di una certa età, facci caso, il più giovane c'ha 70 anni, che vanno a sentirli, perché hanno questi ricordi. Va bene, dai. E grazie Nicola, l'ho ascoltata volentieri, Chris Jones, davvero. E adesso mi sento un po' di colore.

0: Grazie Salerio per Lady Night dei Cool and the Gang. Mi credi, Carlo, che non ho capito la canzone che okay, vuoi sentire?
1: Sono Carlo Dagliesi. Allora oggi ti dico Evenio 001 dei Logical Sound, Logical. Evenio 001. Un abbraccio, Pier, vi con tutti che sono in ascolto. Buon lunedì, inizio settimana. Grazie Pier, ciao.
0: Non ho capito, io ho capito The Logical Song appena e basta.

0: una canzone logica questa. Carlo, l'ho azzeccata, no? Perché ho sentito dei numeri che hai dato, 001, 006, non capivo. Ho capito del logical song e quando si dice così, si dice Super Trend.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Che meraviglia questa di Toto, I'll be over you. Grazie Barbarella. Fa caldo a Milano? Mi hanno detto che ci sono 30 gradi, vero? 30, 31. Ah, fa molto caldo. Ma non siete mai contenti. Un giorno fa caldo, un giorno fa freddo, un giorno piove. Adesso che è uscito il caldo, godiamocelo un attimo, dai. Fate i bravi. Allora, c'è Angelo di New York che è molto emozionato con questo messaggio che ha fatto, infatti l'ha interrotto a metà, però sentiamolo qua, dov'è? Angelo?
1: Buongiorno Pierangelo, buon pomeriggio, qui Angelo da New York. Oggi che festa, Memorial Day, il giorno della memoria. Ma naturalmente io lavoro. Oggi, se ti va, mi piacerebbe dedicare una canzone a tutte le coppie. Ed è una cantante, un artista che è stato il mio primo amore, immagino di molti altri come me. Ricordo avevo il suo poster in camera gigante che usciva al centro di un giornale, si apriva in quattro, e lei era bionda, capelli ricci, giubbino di pelle, immagino che avete già capito, ed è Olivia Newton-John, la canzone Hopelessly Devoted to You. Una piccola curiosità, molti anni fa, quando era ancora viva, fu messo in vendita quel giubbino, che non era suo, era della casa produttrice del film, e uno sceicco lo comprò e poi glielo regalò.

0: Grazie Angelo, a volte vedi le emozioni sono difficili da trattenere, vero? E quando c'erano dei ricordi particolari su certe canzoni, insomma, la lacrima e il singhiozzo scappano, è vero? Grazie, perché questo è un capolavoro che solo l'Invenue Don John poteva regalarci, vero? Bello, bello. Grazie Angelo e buon pomeriggio.
1: Sì, io devo ringraziare perché tutti i giorni, dovete sapere, io mi faccio una bella passeggiata con il mio scooter e mi ascolto questa musica che mandate e mi fa ritornare ragazzo alla grande, dai. Mi piacerebbe ascoltare quella canzone di Diana Ross, Love Hangover, una cosa del genere. E così me l'ascolto, mi fate tornare bambino tutti i giorni. Chiudo gli occhi mentre, cioè chiudo occhi mentre guido, mi ritorno in mente quando con la mia Vespa con lo stereo mi ascoltavo questa musica.

0: e sicuramente fra 40 anni la sentiremo ancora, perché insomma Love and Gover, un pezzo del 76, pensa te, pezzo che c'ha 50 anni questo. E perciò dico, vedi, che siamo qui ancora a suonarli, perché la gente ha i ricordi su queste canzoni, ma sicuramente sulla musica del giorno d'oggi nessuno si ricorderà più niente. Già io non mi ricordo quello che hanno fatto l'anno scorso, figurati. Allora saluto anche Dario e gli amici di Radio Gioventù, e grazie a voi di Roma che ci ascoltate ogni pomeriggio. Questo era Love and Gover di Diana Rose. Chi è che mi chiama gringo qua? C'è una signorina che mi chiama gringo.
1: Ah sì?
0: Vuole

grazie Nico. When the rain begin to fall di Jeremy Jackson e Piazzadora. Allora, io ieri sera ho guardato, sto guardando i playoff di Serie C, perché naturalmente gioca il Brescia e io sono un bresciano e ci tengo tantissimo a questi playoff. Devo dire che ho visto il gol più bello mai stato realizzato nel giro di 2 o 3 anni, andate a vedervelo, perché un gol così solo uno come Valerio Crespi poteva farlo. Digitate su Google Valerio Crespi gol alla Salernitana, guardate che gol ha fatto, mazza ragazzi, una meraviglia, una rovesciata incredibile, solo lui la poteva fare, davvero. Grazie, chi c'è qua? Chi c'è?

0: Allora, sono io che devo ringraziare voi che mi chiedete questa musica, perché se non ci foste voi, vero Cri? Dov'è la Cri?
1: Buon inizio settimana a te, a tutto il popolo di Radio 60-70-80. Oggi avrei voglia di ascoltare un Bon Jovi con It's My Life. Ciao ciao dalla

0: a Salerno tu a vedere la partita. Allora dopo domani tutti allo stadio Mario Rigamonti di Brescia per questo ritorno di playoff. Beh, cosa ha fatto il gol? Non ha fatto rumore, ma ha fatto male a tutto lo stadio. Vabbè. Beh, però quando vedi gol così non devi essere tanto di parte. Quando uno segna un gol del genere bisogna essere sportivi e applaudirlo, perché la Serie A un gol così che non lo segna saranno 5 anni, 6 anni davvero. Gol capolavoro, grazie, grazie, va bene. Era It's My Life di Bon Jovi, grazie alla Cree.
1: 70-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio a tutti voi della radio 60-70-80, che come ho detto una volta di queste io l'ascolto dalle 5 e mezzo di mattina fino alle 11 e mezzo quando vado a letto, cioè a casa mia rimbomba solo la vostra musica, è meravigliosa. Allora, io questo fine settimana andrò a stare in Italia, nel Salento, per 4 mesi. Abito in Brasile normalmente, e mi veniva in mente la canzone estiva Kalimba di Luna, Le Luna di Tony Esposito, meravigliosa, mi fa sentire in casa. Se è possibile sentirla, mi farebbe molto piacere. Un abbraccio a tutti voi e a tutti gli italiani.
3: Grazie a Beppe dal Brasile, Calimba.

0: aspettiamo in Italia allora. Vabbè. Kalimba de Luna era Tony Esposito. Sembra ad Albano. Dal Brasile a.
1: Buongiorno carissimo Piero, ma ricordo
0: Santo Domingo.
1: Mi foresta ascoltare.

grazie Marrico, grazie a Santo Domingo. Vabbè, lui è fantastico, eh? Abbiamo sentito Santo Domingo, abbiamo sentito anche il Brasile, ci fa molto piacere. Poi loro vengono in Italia, una volta all'anno il saltino qua se lo fanno, vero? Vabbè, almeno per le vacanze estive, dai, fai 3-4 mesetti e stai tranquillo, no? Beh, Fisco in town! Qualcosa di eccezionale per le Ricci Family. Allora, chi è che devo salutare io? Che ha richiesto sto pezzo? Samuela, Mariangela ed Edi, che volevano sentire un pezzo dei Rolling Stones ancora una volta.

0: Allora, cara Roby, ti va bene questo? Vediamo se le piace.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi so che sono in ritardissimo, perciò accodami tranquillamente a qualcuno, però a qualcuno tosto, mi raccomando. E niente, vi auguro una buona fine giornata e ci sentiamo domani. Un bacio dalla Roby di

0: dirci? Devi dirci qualcosa, Roby.
1: Tesoro va benissimo. Volevo fare solo un appunto. Allora, noi abbiamo le scarpe, i cani no, perciò non portiamo in giro i cani a quest'ora che ci sono 31 gradi e sull'asfalto molto di più. Cioè, un attimino di decoro, un attimino di intelligenza. Fatemi la cortesia, fatemi la cortesia. Noi abbiamo le scarpe e loro no.
0: Capito?

0: Vabbè, comunque la Roby c'ha ragione, sull'asfalto rovente, cioè non ho capito io.
1: Pierangelo, comunque mi pare che ci siano anche le ciabattine per i cani ad andare in strada. Mi pare che le ho viste anche quelle. Tac, Gianni Gianni. Se non ci sono, non portateli in giro. È facile.
0: Ma la gente fa fatica ad arrivare a certe cose. Mamma mia, ragazzi. Va bene. Lui cosa vuole? Cosa vuole lui? Cioè, non ho capito io. Fammi capire.
2: Ciao,
0: Stefano, che è successo?
2: Una dedica particolare a quella grandissima, bravissima persona che mi ha fregato i caschi ieri al Lido degli Scacchi, la canzone degli stadi dell'82, grande figlio di puttana. Ciao, un saluto e grazie della compagnia come sempre.
0: Ah, Stefano. Ti metto, smulta un po'.

0: Stefano, t'ho trovato i caschi io.
1: Dai Stefano, ascolta, mi sono piccoli, se ci mettiamo d'accordo col prezzo te li porto indietro, grazie.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa

0: Federica, guarda che stavolta ha detto una cosa giusta,
1: non
0: Gianni.
1: Non fare la barchetta, però che questa signora qui, che c'ha il cuoco, che fa anche il DJ, che fa da mangiare, al venerdì si balla, se dicesse anche dove sono, che magari andiamo giù, oh, da Proluce mi sembra romagnola, si può andare, no? Stiamo in giro una settimana, andiamo a mangiare, non si può fare. Dai, Gianni.
0: Federica, mandaci l'indirizzo che organizziamo un pullman e arriviamo il venerdì sera.
2: Io faccio anche il cuoco, faccio.
0: Ma Stefano, qua parlano di caschi, ma dicono anche una cosa sensata qua,
3: Davvero. Ciao, io vorrei sapere come hai fatto a tornare a casa senza casco. Grazie, ciao Gabriele.
0: È vero, Stefano, come hai fatto a tornare a casa senza casco? Ha rischiato. Vabbè. Grazie. Chi c'è qua? Carletto? No, c'è Carletto che deve fare una dedica. Accendimi il microfono, grazie. Eccolo qua.
4: Buongiorno Pier, è il misterioso Carletto che parla. Oggi volevo dedicare a una signora che sicuramente mi sta ascoltando dal computer una bella canzone degli Yazoo, Nobody's Diary. Ciao Pier.

0: Gabriele, c'è una spiegazione su tutto, vedi?
1: No,
0: c'è
1: Pier,
0: tutto,
1: non sono un pazzo scatenato. Se parti 300 appunto, di multi, i punti che ti tolgono e 2 mesi di sospensione del mezzo, ho chiamato mio figlio che mi ha portato giù 2 caschi d'emergenza e mi sono tornato a casa tirando tutti gli accidenti possibili e immaginabili, soprattutto quelli ferraresi, visto che ero in provincia di Ferrara, che sono dei poeti degli accidenti. Gli ho augurato che gli venga un male, che un cancro gli sia di sollievo. Ciao.

fatemi capire una cosa, io non me ne intendo, ma i caschi dov'è che li lasciate voi? Ah, li lasciate sulla moto, sotto il sedile, nel cofanetto, eccetera. Portateveli dietro, no? Cioè, non ho capito io. È già tanto che non ti abbiano rubato lo scooter, a quel punto qua, va bene. Allora, grazie Carletto. La signora non so se ha ascoltato, comunque la canzone è fantastica. Andiamo con Orlando Rivo Sound, vai, come

0: Allora, caro Carletto, qua ti devi sbottonare un attimo, perché le donne sono molto curiose, io non lo so. Su Carletto sono molto molto.
1: Ciao Pier, buongiorno, sono la Franca. Ho appena sentito che il mistero si infittisce. Oltre al misterioso, mo c'è pure una misteriosa e non se ne esce più qua, eh. Vabbè, saluto entrambi i misteriosi. E volevo sentire Thriller, perché ieri sera ho visto il film di Michael. Secondo me fantastico. Ciao a tutti.

0: l'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Ma... indescrivibile Pier Luigi da Riccione. Sì. Oggi per iniziare sentiamo la settimana ti volevo chiedere una bella canzone dei Simple Minds, Hunted and the Hunter. Grazie e buona continuazione di programma.

0: Grazie a Luigi Di Riccione da questo grande New Gold Dream dei Simple Minds, Hunter and Dunted. Favoloso, eh. È stato rimasterizzato anche questo, però è una favola, devo dire. Grazie per i Simple. Chi c'è?
1: Buon pomeriggio, Pier, sono Massimo da Monturano City. Senti, giornate meravigliose, temperatura 29-30 gradi. È ora di andare al mare a mostrarle che assaggiare e calmare. Senti, mi metti su

0: Allora, so che ci ascoltano parecchi bagnini, è vero, della Riviera Adriatica, del Salento, eccetera, eccetera. Domanda, ma le fanno ancora al mare le sabbiature? Io mi ricordo che... No, davvero, sai che ti mettevano la sabbia rovente su tutto il corpo, stavi lì un'oretta, ti guarda, ti rilassavi in una maniera... Fanno ancora le sabbiature? C'è qualche bagnino che mi sa dire dove posso andare? Con la sabbia, non con le pietre, insomma. La sabbia, ti coprivano il corpo di sabbia, avanzava fuori solo la testa ed era caldissima. Mai fatte le sabbiature tu, Sandra? Quelle fanno bene davvero? Non so se le facciano ancora, Vediamo se me lo spiega Mauro qua. Mauro, le fanno ancora le sabbiature?
1: Le sabbiature, Piero, me le ricordo, perché una volta correndo, non ho visto uno che era insabbiato lì, gli ho dato cazzo e testa bestiale, cavolo, poveretto. Sono fatto male io, ma anche lui,
0: È vero, stavi correndo, lui era sotto la sabbia, non hai visto la testa, No, io voglio fare la sabbiatura.
2: Se vuoi fare le sabbiature, c'è uno qui a San Pietro in Vincoli che lo fa, lui è proprio un professionista. Ha la pistola, 50 atmosfere con la sabbia, lui ti svernisce tutto quello che vuoi, ti cava anche la ruggine.

0: forse magari adesso non le fanno più perché è pericoloso, no? Mauro, ma lì è Igea Marina. Si può venire a fare delle sabbiature? Prenotami un posticino lì, possibilmente lontano da quelli che corrono. Possibilmente. Oh signora. No, no, davvero. Dov'è che l'avevo fatta io a Torre Pedrera? Ecco, guarda te che mi ricordo ancora. Torre Pedrera ero stato. Mazza, si scottava quella sabbia lì. Però è molto, davvero, fa molto bene. Per i dolori, per un po' tutto, no? È come quando hai dei dolori forti alla schiena, ti metti sotto la doccia bollente. Facci caso, fa bene, figurati una sabbiatura così. Va bene, niente Mauro, me la prenoti allora? Eh? Andiamo io, te, la Barbara e Filippo, andiamo lì, ci mettiamo sotto, siamo a posto. Non ci crede lui, no?
1: Posto te, Torre Pedrera. Allora conoscevi anche quel locale che si chiamava Rio Grande, c'è ancora, sai?

sai che mi scrivi tu? Io invece quando ero molto piccolo a Viserba ho fatto la foto con un cucciolo di leopardo. Ti parlo di 50 anni fa, è vero, sì. Chi è questo? Emanuele. L'hai portato a casa il leopardo?

0: vabbè, insomma, che non ci sia più il Rio Grande lo sappiamo, no?
1: Sono Davide da Milano. A Torre Pedrera c'erano le colonie della Fiat, dell'azienda elettrica, quelle svizzere, c'erano un po' tutte le colonie lungo il mare. All'interno c'era il Rio Grande, che era un parco giochi dove i bambini potevano stare al cinema all'aperto, potevano giocare in questo parco giochi in mezzo alle piante, e c'era anche un ristorante pizzeria. Adesso purtroppo è rimasto solamente ristorante pizzeria, sempre Rio Grande, però non ci sono più tutte le attrazioni per i bambini e anche per i grandi, perché c'era anche una pista di go-kart. Ciao.
0: È vero, era bellissimo.
2: Ciao Pier, ciao a tutti. Oggi in provincia di Varese eravamo prossimi ai 30 gradi e ho lavorato sotto questo sole, quindi sotto questo sole è la canzone che vorrei richiedere di Baccini e Ladri di Biciclette, e dedicarla a tutti quelli che lavorano in queste condizioni, perché ci vuole anche il fisico. Ciao, buona serata a tutti.

0: cos'è? Chi è che non se lo ricorda Rio Grande lì, eh?
1: Era bellissimo, sì, Rio Grande. Mi ricordo tutti i lunedì sera c'erano i nuovi arrivi, arrivavano le vergini e dopo era una gran festa. Ciao.
0: Oh signor, mamma cara, dov'è? Ma io non lo so.
2: Ciao Pier, invece io a Viserbella nell'82 con la Patrizia di Udine sono tornato a casa bianco, bianco, bianco, mai preso il sole. Ciao.
0: Già, sei stato in albergo tutto il periodo, Non hai mai preso il sole, bravo. Grazie per Baccini e per i ladri di biciclette sotto questo

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: È da mo che è chiuso il Rio Grande e Gia Marina. Comunque ancora i muri ci sono. Se si può andare a fare un weekend lì, si può andare. Dai, comunque ascoltiamo un pezzo di Battiato. Dai, Sentimento Nuovo. Ciao, Domenico.

0: ragione, ma mi sono dimenticato, davvero, mi sono dimenticato.
1: Ma cosa dici anche te? Grazie per Bacini e per i ladri di biciclette. C'è già qualcuno incazzato, se gli ha chiamato i caschi, te vuoi dire anche grazie ai ladri di biciclette? Non si dice, dai.
2: Pronti per l'accoppiamento.
0: Mi sono dimenticato, davvero. Non ci ho fatto caso.
2: Si abbandonano all'amore.
0: Allora, va bene. Sarà contento Stefano. Ah, va bene, dai, le biciclette.
3: Ciao Pierre, Ferdinando Busto Arsizzi.
0: Buongiorno.
3: Visto il caldo innaturale di maggio, io direi che sarebbe bello risentire Sunshine Reggae Light Back, così sembriamo più vicino ad una spiaggia piuttosto che stare in

0: Grazie Ferdi, adesso non dico più niente. Se tanto mi dà tanto, se al 25 di maggio abbiamo queste temperature, se la proporzione vuole, ad agosto avremo 40 gradi, no? Magari agosto nevica, sai com'è. Il tempo fa un po' quel che vuole, no? È vero, è vero. Però mi sembra scoppiato un po' troppo in fretta sto caldo, eh? Se pensi che settimana scorsa faceva freddo. Va bene. C'è già gente che ha voglia di fare il bagno qua, eh? Come no? Va bene. Alberto di Verona, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Pier, sono Daniele da Verona. Visto che fa caldo è meglio mettere due gocce. Smoke and the Watch di Purple. Grazie, un abbraccio a tutti.

c'è sempre questa invidia, no? C'è l'invidia di noi che siamo al nord e pensiamo voi che siete lì a 200 metri dall'acqua, dal mare, vero? Loro hanno voglia di fare il bagno e noi invece abbiamo voglia di sciare d'inverno. È la stessa invidia, no? Facci un po'... è la stessa cosa. Noi in montagna abbiamo voglia di sciare, voi al mare avete voglia di nuotare. È la stessa cosa, no? Un po' di invidia c'è però, quando arriva questo caldo, essere lì sulla spiaggia, che bello, che bello. Da soli possibilmente, da soli. È vero. Lo so, io lo so. E figurati a Santo Domingo.

0: ma c'hai ragione Manrico, la gente è così, la gente è così.
1: Ma spaccate i maroni, se fa freddo perché fa freddo, se fa caldo perché fa caldo. Cosa devo dire io che sono qua Santo Domingo e devo stare a Tiepido tutto l'anno? Ciao ragazzi.

Eppure c'ha ragione anche Marico, non siamo mai contenti, no? È vero? Mazza che freddo oggi, mazza che caldo domani, però piove e che facciamo? Ho lasciato a casa l'ombrello. Mamma mia, siamo delle lamentele ambulanti, un po' tutti qua, eh? Siamo mai contenti, siamo mai contenti. C'è gente qua che mi scrive, ho già voglia di andare in piscina. Quell'altro mi scrive, sono stato ieri, ma faceva freddo. Faceva freddo. L'acqua era fredda, certo. Va bene. Na na na na, hey kiss kiss him, goodbye, degli Steam. Vamos alla playa, l'abbiamo già messo. Profumo di mare, l'abbiamo già messo. Ciao a Giuseppe di Cattolica. Sono pezzi che abbiamo messo proprio un quarto d'ora fa. Mi dispiace, Giuseppe, cambia pezzo. Basta. Adesso vamos alla playa, lo ascolteremo tutti i giorni. Lo ricordate Fabio Vanni, quello che cantava Lei balla sola? In inglese è Steve Allen che canta Letter from My Heart.

Uno dei pezzi più richiesti degli anni 80 era di Fabio Vanni ed era Lei balla sola. Hanno detto proviamo a farla anche in inglese che magari... Cos'è che mi scrivi? Ieri mi sono vestito da squalo. E dove sei andato? Eri al mare. Ti immagini uno che si veste da squalo, gira lì. Solo Francesco può fare queste cose. Va bene. Meglio da squalo che da orca comunque. Santina invece si è vestita da balena ottera azzurra. Eccola. Santina, lascia stare, lascia stare.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Trovate al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Divulgata la prima enciclica di Papa Leone, ascoltiamo i dettagli.
3: È un'enciclica molto importante perché si occupa del rapporto fra l'intelligenza artificiale e l'etica, quindi prende forse una delle più grandi trasformazioni tecnologiche del nostro tempo, appunto l'intelligenza artificiale, e la fa dialogare ovviamente con i principi morali e religiosi, perché ovviamente l'intelligenza artificiale, dice il Papa, va governata, non può essere lasciata così allo stato brado, perché sta facendo ed operando insomma delle grosse trasformazioni in tanti campi dello scibile umano, a partire dal lavoro, ma anche la guerra, l'informazione, i social, le dipendenze soprattutto per i più giovani, insomma tanti temi di cui si occupa normalmente la filosofia e la religione. Proprio per questo c'è bisogno di inquadrarla in un contesto più umanistico, non a caso nel civica si chiama Magnifica Humanitas. E la cosa molto interessante è che Papa Leone, che è un papa americano, di fatto si scaglia contro il grande potere, il superpotere delle big tech, che sono tutte americane, perché dice chiaramente che il grande problema è che oggi c'è troppo potere concentrato nelle mani di troppe poche persone che appunto nelle loro scelte non tengono per quasi nulla conto dei principi morali e il riferimento, anche se non esplicito ma implicito, è soprattutto ai guru dell'intelligenza artificiale come Elon Musk o Peter Thiel.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Due casi sospetti di Ebola a Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. Monitoraggio. Gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente

0: manca solo l'ufficialità. Il Napoli invece ha già ufficializzato l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, e il messaggio del club affidato ai social. È tutto da Nicola De Muro.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno padre Pier, volevo augurare buon caldo a tutti. Ciao ciao.

0: Abbiamo fatto tornare bambino qualcuno qua.
1: Il nostro disco che suona.
0: Vabbè, so. C'era anche grande buon gusto con una rotonda sul mare, vabbè. Ciao Peppe. Ma abbiamo sentito pure lui. Oh. Si parla di mare, si parla di shopping, di mare, si parla di tutte queste cose che stanno ormai per arrivare, perché almeno non affrettiamo e non bruciamo i tempi, però andiamo in piscina per adesso, dai. In the pool, va bene. Lorenzo, grazie. Mike Caulfield.

qua lo si sente proprio il mare, eh? Come no, con Mike Oldfield, con In the Pool. Abbiamo ringraziato Don Lorenzo, eccolo qua. 17:51, sì, è vero? Addirittura d'arrivo con i First Choice, e qualcuno si ricorderà, perché se li ha ricordati pure Enrico, con

grandi, grandi, grandi, grandi franchise con All Your Horses. E qua si parla del 78-79, siamo giù di lì, vabbè. Grande, grande musica. Non ce n'era uno sbagliato, in quell'epoca. Va bene. Ecco la Sister Sledge, Marina, buona serata anche a te.

abbiamo voglia di estate, voglia di ballo, voglia di bella musica. E la bella musica la si ascolta su questa radio. Abbiate pazienza, 60, 70, 80. È la radio che vi regala queste emozioni, perché tutti voi che chiedete musica è perché avete dei ricordi. Chi su un pezzo, chi su un altro, è vero? È vero. Ci sarebbe voglia di altre cose, ma... Vabbè. Lasciamo perdere. Oh, American Girls, Sister Sledge, ultimo disco di oggi, molto ballabile, devo dire, dei Gibson Brothers, quelli che ci hanno regalato The Singer, Not The Song. Mamma mia, e questa grande Cuba, Gibson Brothers, Non Stop The Dance anche.

0: tutti hanno sentito almeno una volta nella vita Cuba de Kicho Bravas, tutti l'hanno ballata almeno una volta e noi ce l'ascoltiamo invece quasi tutti i giorni. Guarda, guarda che è una fortuna, una fortuna anche quella, avere la possibilità di sentire questa musica, perché a volte mi capita di sentire le radio così facendo zapping, salto di qua di là, non sento mai un pezzo che mi piace. Mazza, per sentire i pezzi che mi piacciono devo sintonizzarmi su 60, 70, 80. Sarà un caso, vabbè. Grazie a tutti, è stato un bel pomeriggio e lunedì 25 maggio, noi ci aggiorniamo domani alle 15 su 60, 70, 80. Che sia una buona, splendida e dolcissima serata. Ciao!
1: 60, 70, 80, live!
2: Radio 60, 70, 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, la Serie A ha emesso i suoi verdetti. Oltre all'Inter campione d'Italia e al Napoli giocheranno la prossima Champions League Roma e Como. I lariani 7 anni fa erano in Serie D, una vera impresa sportiva che porta la firma del suo allenatore, Cesc Fabregas. Per noi Gerardo De Vivo.
3: L'allenatore gira a vuoto sul terreno dello Zini, sullo sfondo il gruppo dei suoi giocatori che seguono sugli smartphone gli ultimi istanti del match del Milan. Il Como ha appena battuto la Cremonese. Fischio finale a San Siro, rossoneri KO col Cagliari, lariani in paradiso. Certificata con l'ingresso in Europa per la prima volta nella sua storia, l'impresa diventa capolavoro in 7 anni dalla Serie D alla Champions League. Nessun miracolo, un risultato che arriva grazie agli ingenti investimenti dei proprietari indonesiani, al certosino lavoro di scouting che ha portato giovani di talento, su tutti il gioiello Nico Paz, alla guida di Cesc Fabregas.
4: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, sicuramente siamo tutti felici, però non ancora ci abbiamo alzato domani da dire veramente siamo in Champions con il Como, giocando con ragazzini.
3: Però un po' se ne rende già conto, e come, e ha un sapore diverso dalle tante vittorie messe in bacheca da giocatore.
4: È un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera. È un'emozione forte.
3: Prossimo obiettivo, l'adeguamento dello stadio per ottenere l'omologazione dell'UEFA. Il cantiere è già aperto.
2: Alla massima competizione europea non parteciperanno invece né Milan né Juventus, cosa che non accadeva da 34 anni. Rossoneri e bianconeri dovranno così accontentarsi dell'Europa League. A proposito di Juve, per gli scontri di ieri tra tifosi poco prima della gara sono stati arrestati 8 ultra bianconeri. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta ricoverato in prognosi riservata il 36enne ferito alla testa. Tornando al campo comincia il valzer delle panchine. In giornata il Napoli ha ufficializzato l'addio di Antonio Conte. In attesa di ufficialità, accordo tra la Lazio e Gattuso. L'ex CT azzurro sarà il nuovo allenatore biancoceleste, con Sarri verso l'Atalanta. Voltiamo pagina, tennis. Primo turno del Roland Garros. Berrettini supera in rimonta l'ungherese Fucovic 3-1. Tra le donne avanza Jasmine Paolini 2-0 contro l'Ucraina Yastremska. L'azzurra se la vedrà contro l'Argentina Sierra. Siamo alla Formula 1. Brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, autore della quarta vittoria di fila sul circuito canadese intitolato a Villeneuve. Il giovane pilota.
0: Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!
2: A Radio 60 70

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente di riferimento per la musica degli anni 60 70 80.

0: Black. 60, 70, 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60, 70, 80 News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Il voto in circa 750 comuni, affluenza al 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Unico capoluogo di regione, Venezia, dove le stime vedono il centrodestra avanti con Venturini. A Salerno, Vincenzo De Luca appare vicino alla vittoria al primo turno con circa il 60% dei voti. A Reggio Calabria l'unico ribaltone con l'exploit di Cannizzaro appoggiato dal centrodestra. Ad Arezzo è in vantaggio Comanducci del centrodestra, possibile ballottaggio con Ceccarelli, decisivo il centrista Marco Donati. A Prato e a Chieti avanti il centro-sinistra, a Messina guida il sindaco uscente Basile del partito Sud Chiama Nord. La tragedia delle Maldive, in corso all'ospedale di Gallarate, le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti durante un'immersione. Domani gli esami autoptici sugli altri tre corpi.
3: L'economia.
2: Le borse europee scommettono sull'accordo USA-Iran e proseguono tutte in positivo. Non fa eccezione Piazza Affari con il FTSE MIB che chiude a più 1,5%, segnando il suo massimo storico a 50.121 punti, superando i 50.109 del 6 marzo 2000. In calo lo spread BTP Bund. Le prospettive di un accordo e l'auspicata riapertura dello stretto di Hormuz allentano anche la tensione sui prezzi degli energetici. Il WTI americano è sceso del 5,8% a $90,9 al barile, analogo il calo del Brent che arretra a $97,7 al barile, giù anche il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. Il caro energia continua comunque a tenere in scacco le economie di mezzo mondo. La proposta italiana di deroghe al patto di stabilità per far fronte alla crisi ha ricevuto ieri uno stop anche dalla presidente della BCE, Christine Lagarde. Meglio attenersi alle regole, ha detto. Lagarde non si è nemmeno sbilanciata su un eventuale rialzo dei tassi in funzione anti-inflazione. Decideremo l'11 giugno, la situazione di massima incertezza. Al Mimit in corso il tavolo convocato dal ministro Urso sulla vertenza Electrolux. Presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di Confindustria, delle regioni e dei comuni, sede degli stabilimenti del gruppo. Al vaglio il dramma dei 1.700 lavoratori dichiarati in esubero dalla multinazionale svedese e da giorni in agitazione. È tutto, a più tardi.
4: In primo piano il calcio, la Serie A ha emesso i suoi verdetti. Oltre all'Inter, campione d'Italia, e al Napoli, giocheranno la prossima Champions League Roma e Como. Alla massima competizione europea non parteciperanno invece né Milan né Juventus, cosa che non accadeva da 34 anni. Intanto il Napoli ha ufficializzato l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme. Grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Tennis, primo turno del Roland Garros. Berrettini supera e rimonta l'ungherese Fucovic 3-1. Domani l'esordio di Sinner contro Tabor. Tra le donne, Bene Paolini 2-0 contro Jastremska.

0: Ma la Formula 1 brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, autore della quarta vittoria di fila sul circuito canadese intitolato a Villeneuve. Il giovane pilota bolognese della Mercedes chiude davanti a Hamilton e Verstappen. Si gode la vetta del mondiale, ma già mette nel mirino il prossimo Gran Premio.
1: Non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
0: In chiusura il basket, gara 5 dei playoff di Serie A, dalle 20 Brescia ospita Trieste, la vincente sfiderà l'Olimpia Milano in semifinale. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
2: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: e ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Classifiche del passato. 1960, siamo ormai alla fine del mese di maggio, torniamo in onda con questi 10 minuti consueti che ci danno un'idea di cosa accadeva dal punto di vista commerciale nelle classifiche di quel tempo e proprio nel periodo appunto in cui ci stiamo parlando. Rimaniamo in Italia oggi, vi ricordo che allora, all'epoca, nel 1960, al primo posto c'era Percy Faith con Scandalo al Sole, la famosissima colonna sonora. Quindi al punto 2 Pat Boone con Words, una bella canzone che prima o poi avremo anche nei nostri blocchi, e quindi al terzo Caterina Valente con Personalità. E al punto numero 4 un Celentano Dannata con

delle parade già dal 1960, abitué delle classifiche e delle zone di vertice già da allora, è arrivato fino a noi intatto nella sua qualità artistica e anche sotto varie forme. Ma all'epoca c'era un altro che andava molto molto forte, uno dei personaggi, degli artisti, degli autori più preparati dell'epoca e della scuola genovese, quella di Bruno Lauzi, di Gino Paoli, di Fabrizio De André, di Luigi Tenco. Ha conosciuto il grande successo nel 1959 quando insieme a Giorgio Calabrese, anche lui concittadino di Genova, scrive Arrivederci. Poi nel 60 crea questa magnifica canzone dove si capisce chiaramente tutta la sua grande preparazione. Umberto Bindi, Il nostro concerto.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Umberto Bindi in quel momento aveva cominciato la sua ascesa verso la zona di vertice della classifica, vertice che terrà per ben 10 settimane, con questo pezzo che abbiamo davvero con grande piacere ritrovato nell'appuntamento con le classifiche del passato. Noi ci ritroveremo qui puntualmente fra un'ora con il solito cambio di decade. A tra poco.
0: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta hit parade.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Benvenuti nel 1970, anno di cui parliamo in questo appuntamento con le Hit Parade del passato. In un periodo come questo, eravamo alla fine del mese di maggio e in Italia, perché rimaniamo a casa nostra, ci sono due canzoni che sono due autentici gioielli in Hit Parade, al punto numero uno e al punto numero tre. È infatti di dell'Olimpo che ci occupiamo in questo appuntamento, e la prima canzone che andiamo a sentire è di un gruppo greco, il cui cantante si farà notare anche con un suo repertorio solista, ma questa è la canzone che li ha fatti conoscere e che li ha fatti arrivare in Hit Parade. Si intitola It's 5 O'Clock, Aphrodite Child.
3: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

intatto il fascino di questa canzone anche a distanza di così tanto tempo. Vi ricordo, siamo nel 1970 e in quella fine di maggio al primo posto c'era questo splendido pezzo che arriva dall'ultimo album in studio dal titolo Let It Be dei Beatles, con del materiale che era già pronto prima della pubblicazione di Abbey Road e al quale sono legati alcuni aneddoti, compreso quello della loro esibizione passata poi alla storia ed è avvenuta il 30 gennaio del 1969 sul tetto dell'edificio di Savile Row, era sede della Apple, etichetta tra l'altro di loro proprietà. Il disco che primeggiava nella nostra Hit Parade è Let It Be.

0: Breathe.
1: Veloci come il vento, i minuti sono trascorsi e ci possiamo così lasciare alle spalle anche questo blocco dedicato al 1970. Ricordatevi che potete seguirci sullo streaming di 60780.it, rimanere quindi sempre con noi e non perdervi nemmeno una nota dello spettacolo che tutti i giorni va in onda 24 ore su 24 da questo canale specializzato nella musica di 30 anni, dal 60 all'89. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Era il 1980. Bentornati all'ascolto delle classifiche del passato insieme a Bruno Righetti per i prossimi 10 minuti. Sono solo due canzoni, ma noi regolarmente dalle 12.30 fino alla sera inoltrata, a ritmi regolarissimi, interrompiamo la musica bellissima di questo canale per raccontarvi un po' che accadeva nelle classifiche di vendita. Rimaniamo in America, oggi sì, con tutte e due le canzoni. Vi ricordiamo che cosa accadeva in classifica qui in Italia. Al primo posto c'erano i Buggles di Video Killed the Radio Stars e poi Lucio Battisti con Una giornata uggiosa, e al terzo posto Toto Cutugno con Solo noi. Andiamo negli Stati Uniti e a verificare che alla posizione assoluta di vertice c'erano i Lips Incorporated, che abbiamo già ascoltato in altre occasioni con la canzone Funky Town. Al punto numero 2 i Blondie di Call Me, e poi al punto numero 3 un grandissimo Paul McCartney che sentiremo tra qualche minuto, perché prima andiamo ad ascoltare ciò che accadeva alla posizione numero 7. Questi due straordinari fratelli americani fondano nel 1970 il duo The Brothers Johnson, e sono appunto George e Lewis, e cominciano la loro produzione con una serie di brani di successo. Uno dei migliori è sicuramente quello che andiamo ad ascoltare subito, e si intitola Stomp, Brothers Johnson.
0: C'era una volta Hit Parade.

avrete sicuramente riconosciuta immediatamente. Questa canzone era uno dei più grandi successi dell'epoca che abbiamo riascoltato nel nostro appuntamento.

bel po' di tempo la sua esperienza solista, già dal 1970, lo ritroviamo qui in splendida forma con questa canzone che ha conquistato l'America, ma non solo. Coming Up, Paul McCartney.

0: archiviamo anche il 1980. Noi ci diamo appuntamento fra un'ora circa, stessi canali. Ricordate di lasciare anche una traccia del vostro passaggio sulla nostra pagina Facebook, a noi fa sempre piacere. Noi ci ritroveremo fra un'ora circa per un'altra decade. A tra poco.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.